danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo.

0: Radio Icaro, novità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

pronunciata, lei s'è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata. Ad un

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Radio Icaro.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: Radio Icaro, un classico.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
4: Radio Icaro. La musica continua.

0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Endoscopia senza dolore. Oggi si può, con l'ausilio dell'assistenza anestesiologica. Ma è possibile anche predire lo sviluppo di lesioni premaligne e la prognosi della malattia o la risposta al trattamento con macchine dall'intelligenza artificiale. Tutto questo a Clinica Nuova Ricerca.
1: Metta seda e fai il timbre, dai!
2: Sì.
1: Fa come se fosse a casa tua!
2: Sì, ma che se viene al divano, però?
1: Ristendo, così! Tu così, tu ristendi! Lì, ma che c'è meglio, ristendi!
3: Giolina! Questi le cose si fa solo!
4: Boni, boni!
3: Boni!
4: Al principio lavorevo, ci contenti o no, eh?
5: Forse tra più di pari in Italia!

0: amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.
1: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato in diretta dalle 12 alle 13.20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

22 giugno, buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Come sempre andiamo a vedere quelle che sono le prime pagine dei quotidiani locali che oggi ci riportano notizie, come fanno ogni lunedì, da tutte le province della Romagna. E allora andiamo a vedere la prima pagina del Resto del Carlino. In particolare partiamo dalle notizie riminesi: overdose di calmanti, Manuela Bianchi grave in ospedale, la nuora di Perina Paganelli soccorsa nella notte non ha retto all'asfissiante pressione mediatica, questo dicono i suoi legali. La tragedia in Sardegna: morì a 11 anni nel rogo del camper, padre a processo. Tifosi, cori e bandiere, l'ultimo saluto ad Igor Protti. E poi le notizie che arrivano dal Ravennate, ma che in realtà sono anche le notizie in primo piano, che riguardano il bilancio della Notte Rosa, una Notte Rosa che è tornata ad illuminare la Romagna, un fiume di persone al ritmo di musica fino all'alba per celebrare il rito del Capodanno dell'estate. Tutti pazzi per Ronaldinho, questa notizia che in qualche modo in Romagna ha oscurato addirittura i mondiali, ma i lavori allo stadio Benelli sono in ritardo, questo leggiamo questa mattina sul Carlino. E poi una notizia da Castiglione: in auto con papà, ragazza di 17 anni resta ferita nell'incidente. In taglio alto le notizie da Cesena: imprese, l'export con il segno positivo, più 1,4% in provincia. E poi l'appello che arriva dagli animalisti: animali abbandonati è emergenza, vengono buttati addirittura nei cassonetti. La festa di San Giovanni che entra nel vivo, ancora tanti eventi tra Lavanda e Fischietti, c'è la mappa proprio sul quotidiano degli appuntamenti di questa giornata. E poi andremo anche a vedere qualche notizia dal Forlivese, l'associazione per il benessere sociale, salute a scuola e più turismo, il presidente è Roberto Casamenti. E ancora: tutti a raccolta per il Liscio, portateci i vostri ricordi, l'idea della regione per questa candidatura come patrimonio immateriale all'UNESCO. Santa Maria del Fiore cede il muro della parrocchia, così la mensa dei poveri resta senza cibo. Dalla prima pagina del Resto del Carlino andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere, eccola qua: abuso di farmaci, Manuela ricoverata. Veramente un doloroso proseguio di notizie per quello che riguarda e sta attorno al processo per l'omicidio di Perina Paganelli, che sappiamo bene essersi concluso con l'assoluzione di Luis da Silva. Eppure, nonostante questo, chiaramente le cronache continuano a parlare tanto di questo che è avvenuto, e inevitabilmente anche i protagonisti sono, a detta in questo caso dell'avvocato di Manuela Bianchi, Nunzia Barzan, sotto una pressione mediatica che non riescono a reggere, appunto come il caso di Manuela, che per questo abuso di farmaci sarebbe in ospedale in gravi condizioni, non in pericolo di vita ma in gravi condizioni. Poi andremo a leggere qualche dettaglio in più. La Romagna in rosa, ha acceso l'estate, in 3 giorni oltre 160 eventi dall'alba alla notte, alberghi pieni, tutto sommato insomma un bilancio positivo per questa Notte Rosa 2026 che ha saputo unire tante generazioni diverse. A centro pagina l'addio ad Igor Protti: sarai sempre con noi. Tanti riminesi allo stadio per l'ultimo saluto al campione che ci ha lasciato ancora giovanissimo a causa di una grave malattia. Infermiera rianima bimbo in spiaggia, qui siamo a Ravenna, applausi per una 32enne a Porto Corsini quando il piccolo ha ripreso i sensi. Anche il Corriere parla del caso della mensa dei poveri senza viveri nel Forlivese, così come ci parlerà anche di un simulato incidente, una truffa sventata nel Cesenate. Per quello che riguarda lo sport giocato, da una parte c'è la MotoGP con le scuse di Marco Bezzetti al Marshall, che appunto ha raggiunto con due colpi inopinati nella giornata di sabato, ieri non ha corso, però da parte sua ci sono state scuse
a breve, insomma, dopo l'episodio, e anche una sorta di presa di posizione con queste scuse anche sui suoi social. E poi si parla di calcio, di Serie B, del Cesena, summit notturno, Mancini ha nuove idee. E poi anche il Corriere dedica spazio a questa notizia di Ronaldinho che fa decollare il brand Ravenna. Queste sono le prime pagine dei quotidiani locali, torniamo su quelle del resto del Carlino che andiamo ad approfondire insieme. E si parla proprio del capodanno dell'estate, 3 giorni di festa, concerti, risate, balli, la notte rosa riempie la Romagna, anche dal punto di vista dell'ordine pubblico sono stati tanti gli interventi per intemperanze, tafferugli, qualche rissa, però diciamo che tutto sommato, anche rispetto alle passate edizioni, dal punto di vista dell'ordine pubblico non ci sono state, almeno ad oggi, situazioni particolari da segnalare. Infatti anche i quotidiani rilevano soprattutto l'aspetto positivo di questo evento che ha portato tanti turisti in Riviera. Lo show dell'RDS Summer Fest di Rimini con Achille Lauro, Clara, Serena Brancale ha portato sul lungomare 40.000 persone. Festa anche lungo la costa ravennate, ma un po' in tutte le città della Romagna. Riccione 2000 in spiaggia all'alba per Venerus, a Cervia tutti in piedi per i Pranvera Balkan. E poi si parla proprio anche di, attraverso tante fotografie, di questa notte rosa, da Achille Lauro, Serena Brancale e i The Colors. Sono tantissime le stelle che hanno calcato il palco riminese, dando vita ad uno show durato più serate che ha illuminato questa notte rosa 2026, che adesso si mette in archivio e si guarda ai nuovi appuntamenti, proprio per cercare di far restare comunque la Romagna e i suoi territori al centro dell'attenzione, se vogliamo anche mediatica, proprio per attirare turisti. Diciamo che però effettivamente la fotografia delle piazze è stata particolarmente positiva. Ma adesso partiamo con le notizie dai territori specifici. Ravenna, questa notizia di Ronaldinho, insomma, che insomma, all'inizio sembrava venisse a giocare con il Ravenna, poi le cose sono un po' cambiate anche nelle dichiarazioni dei dirigenti stessi del Ravenna, però chiaramente ha creato grande clamore. Aspettando Ronaldinho, il Benelli non è pronto, ci sono degli interventi importanti da fare, il cantiere che doveva partire ad aprile, scrive il Carlino, è slittato e aprirà a giorni. Entro gennaio torneranno disponibili 1.350 posti, elevando la capienza a 6.500. Comunque bisognerà aspettare le 2 del mattino di mercoledì, forse qualcosa di più. È comunque in programma domani a Miami alle 20, appunto le 2 di notte in Florida, per la nostra Italia, l'evento di presentazione nel corso del quale verranno resi noti i dettagli dell'operazione Ronaldinho. Al momento le uniche parole ufficiali rese note sono quelle del vicepresidente del Ravenna, Riedo Braida, il quale, dopo aver spiegato che si tratta di un colpo straordinario, ha tenuto la porta aperta del sogno. Giocherà in Serie C con la maglia del Ravenna? Non è escluso. Del resto un campione e lui è un foro di classe, non ha età. E proprio sabato sera Ronaldinho è sceso in campo a New York insieme ad altri campioni dando spettacolo. Insomma, i suoi 46 anni li porta benissimo, sicuramente farebbe molto bene su un campo, anche se poi si è capito che l'operazione Ronaldinho è probabilmente, presumibilmente, un'azione legata ad un evento specifico, ma cercheremo di capirlo, perché insomma effettivamente in questi giorni questa notizia ha fatto un po' il giro del web e non solo in Romagna. Intanto, per quello che riguarda il dettaglio dei lavori allo stadio, sarà battuto il ferro nei distinti e poi sarà messa a norma la parte in cemento con ampliamento. Restiamo sulle pagine del resto del Carlino, sempre nel Ravennate, siamo a Castiglione di Ravenna, scontro frontale, 4 feriti, schianto tra 2 auto, grave, una 17enne, è successo in via Torres, la ragazza è stata trasportata al Bufalini nell'ospedale Cesenate, sono ricoverati anche il padre di lei e 2 ventottenni che erano gli occupanti della seconda automobile.
E ora a Rimini, la città saluta il suo zar. Omaggi dei tifosi al feretro di Igor Protti, che è stato definito da tutti uno di noi. Cori e bandiera allo stadio Romeo Neri per l'abbraccio della comunità al bomber. Tra i mille accorsi per l'ex calciatore, anche il sindaco e i vecchi compagni di squadra. Ci sono campioni che appartengono ad una sola maglia ed altri che, per la loro straordinaria umanità, diventano patrimonio di tutti. Questo scrive il Carlino. Igor Protti è uno di questi, uno di quei rari poeti del pallone capaci di trasformare l'area di rigore in una pagina di letteratura e la corsa verso la curva in una promessa d'amore. Sotto il sole cocente della sua Rimini, che picchia forte come il riflesso dei ricordi, il Romeo Neri non ospita un funerale ma l'ultimo capitolo di una favola romantica. Più di 1000 persone si ritrovano sugli spalti per celebrarne il ritorno alle origini, l'approdo finale di un viaggio iniziato a soli 16 anni con la maglia a scacchi biancorossa. In prima fila il sindaco Jamil Sadegolvad, l'onorevole Andrea Agnassi e l'assessore allo sport Michele Lari, che rendono omaggio all'uomo che porta il nome di Rimini nel pantheon del calcio. Poco distanti, come attori di un film che non vorresti mai veder finire, gli ex compagni di squadra sfilano in una composta struggente fila indiana. È un passaggio di testimone silenzioso per accarezzare un'ultima volta quel campione gentile. Amo Rimini come una mamma e Livorno come una moglie, disse in un'intervista qualche anno fa. Vicino al feretro, proprio per accompagnare questo saluto di tanti, anche la sorella dello zar, la sorella di Protti. Ancora dalle pagine del Carlino continuiamo a sfogliarle insieme. Vi ricorderete questo episodio di cronaca drammatico: una famiglia in vacanza in Sardegna con il loro camper, il camper perché prende fuoco ed un bimbo di 11 anni che perde la vita. Camper esplosa ad Olbia, iniziato il processo al padre dell'undicenne morto nel rogo. Questo leggiamo sempre oggi sulle pagine del Carlino. Samuel Imbuzan rimase ucciso in vacanza, c'è attesa per la testimonianza della mamma. Nel tribunale di Tempio Pausania si è aperto nei giorni scorsi il processo al papà di questo bimbo Samuel, che si chiama papà Daniel, di origine romena, residente a Rimini. E ricordiamo un incidente che costò la vita a questo bimbo, avvenuto nell'agosto del 2023 nei parcheggi vicino alla spiaggia di Bados ad Olbia. Secondo la Procura della Repubblica, alla base della tragedia avvenuta intorno all'ora di pranzo, ci sarebbe l'utilizzo non corretto di una bombola di gas di un fornello da campeggio, dal quale sono scaturite le fiamme che hanno invaso il camper senza lasciare scampo al bambino. Il padre, difeso dall'avvocato Desini, ha sempre sostenuto di essere anche lui vittima della tragedia e non di averla provocata. Le altre notizie di cronaca, sempre riportate in questa pagina del resto del Carlino: attraversa il confine con la cocaina in auto, marocchino denunciato dalla polizia civile sul Titano. Erano le 16:30 di venerdì quando è stato fermato da una pattuglia in zona Acquaviva. L'auto con targa italiana aveva appena varcato il confine. A seguito dei controlli è emerso che il conducente, un marocchino residente in Italia, oltre ad essere alla guida in stato di alterazione psicofisica per l'assunzione di droga, questa droga ce l'aveva anche con sé, 11 grammi di cocaina. Tragedia cattolica: una turista tedesca trovata senza vita nella camera d'albergo. Si tratta di una donna tedesca di 82 anni che si trovava in vacanza con altre persone in occasione della Notte Rosa. Diciamo che le altre persone che erano con lei sono insospettite dal fatto che l'anziana non si fosse presentata a colazione, e purtroppo, quando appunto si è saliti nella sua stanza, si è fatto il ritrovamento della donna ormai cadavere. E ora e prima, sempre a Cattolica, in spiaggia, a perdere la vita era stato un uomo, un turista ottantenne, un pensionato di Schio, che è morto in seguito ad un malore accusato in riva al mare. Lasciamo le notizie riminesi, andiamo nel forlivese a parlare di Santa Maria del Fiore. Cede il muro perimetrale della parrocchia, così la mensa dei poveri resta isolata e senza cibo. Vietato l'accesso da via Vespucci a pedoni, auto, dei fedeli e mezzi. Dagli operai del teleriscaldamento ai supermercati che donano alimenti, ora possiamo solo distribuire panini sotto al porticato della chiesa, per cui diciamo che effettivamente non è la soluzione ideale.
l'ideale. Poi chiaramente di fronte alle necessità anche un panino può andare bene, ma le fotografie mostrano una situazione di grave pericolo. Tra l'altro mesi fa un camion aveva urtato sempre la cancellata che appunto si appoggia a questa massicciata. Parliamo di tutt'altro, perché arriva da Forlì, ma riguarda un po' tutta la Romagna, l'appello per il liscio all'UNESCO. Portateci dischi, foto, locandine, è la nostra storia, lo dimostreremo. La regione chiede ai cittadini romagnoli di inviare materiali del passato in vista del dossier di candidatura. Il folk di Romagna come patrimonio immateriale dell'umanità. Ogni contributo, viene detto, è prezioso. Ci sono anche le dichiarazioni su questa memoria collettiva dell'assessora regionale alla cultura Jessica Legni, che dice: il liscio è un patrimonio di storia, affetti, legami che attraversa le generazioni. Vogliamo costruire una memoria collettiva che parta dai racconti delle persone, anche di come si vivevano le serate in balera nelle piazze proprio a ritmo di liscio. Benessere di comunità, un'associazione per il turismo e contro lo spopolamento, il presidente e l'oste della Campanara Roberto Casamenti, vice Serena Saltutti. Questa associazione è nata da un progetto dell'Unione dei Comuni e conta 35 soci tra imprese e altre realtà. Cercare di, come si dice, fare unità, perché l'Unione fa la forza, e provare anche in alcuni territori, soprattutto quelli più interni, a far sì che le persone possano restare non solo per il desiderio di stare in un posto bello, ma anche in un posto dove effettivamente ci siano delle opportunità. Sempre dalle pagine del Carlino andiamo anche a Cesena. Export delle imprese nel primo trimestre aumento dell'1,4%, quindi tutto sommato una buona notizia. Il valore delle esportazioni ammonta ad 1,2 miliardi di euro. Sono questi i dati Istat elaborati dall'Osservatorio Economico e Sociale della Camera di Commercio nel periodo gennaio-marzo 2026. Poi chiaramente ci sono anche tutti i paesi di dettaglio, quelli che vanno meglio, quelli che invece hanno una contrazione, però diciamo che questo più 1,4% nasce proprio dal confronto dei vari settori dell'export, ma anche poi i paesi dove appunto arrivano poi le merci che partono dalla zona di Cesena. La piaga degli abbandoni, parliamo di animali, parliamo del loro benessere, soprattutto di come l'estate, portando con sé le vacanze, portando con sé forse anche un aumento di lavoro, soprattutto per chi vive sulla costa, porta con sé anche tanti abbandoni. Animali buttati nei cassonetti, la situazione è drammatica. A parlare è la responsabile del gattile di Cesena, che racconta i casi più emblematici di crudeltà. A Roncofreddo, spiega, 4 amici chiusi in un sacchetto. 3 di loro purtroppo sono morti, e insomma c'è anche l'unico gattino di 20 giorni rimasto vivo, tutto bianco, una pallottola di pelo bianco, che appunto è stata salvata dalla spazzatura. Quindi non solo abbandonati, ma abbandonati anche perché non possano vivere, quindi insomma anche questa è un'ulteriore crudeltà. Da una parte c'è chi non ha nessun ritegno ad abbandonare cuccioli, e dall'altra parte invece che si prodiga per cercare di salvarli gli animali. Cane precipita in un dirupo, è stato salvato. L'episodio è avvenuto a Sarsina sabato mattina, e quindi c'è stato anche questo recupero importante, perché era circa 10 metri questo cane, e appunto è stato salvato proprio dai vigili del fuoco del distaccamento di Bagno di Romagna. A Cesena oggi il terzo atto di San Giovanni, musica e danze sotto le stelle, la festa del patrono prosegue, propone una serata animata da tanti eventi, balli e shopping. C'è una mappa vera e propria degli appuntamenti, in Piazza del Popolo una tombola a marcorde, i colori sono quelli della lavanda, così come il suono e il dolce invece quello del fischietto tipico di questa festa cesenate, che appunto si fischia e poi si riesce anche a mangiare. E con questa notizia noi andiamo a chiudere le notizie di attualità del resto del Carlino, ma prima di passare al Corriere Romagna andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano sportivo. Che cosa c'è in home page per l'inserto sportivo? Ebbene sì, il ritorno di Re Marquez. MotoGP, Marquez vince anche a Brno e rientra in corsa per il titolo, insomma c'è il suo sorriso sorridente per questa importante vittoria. Poi di spalla troviamo alcune notizie che riguardano
riguardano da una parte il campionato del mondo di calcio, ecco Yamal, vera Spagna, un poker stende l'Arabia Saudita, e poi la corsa per la presidenza della FIGC, Malagò Abete, duello al voto, poi la nomina del nuovo CT. Per quello che riguarda invece le notizie del nostro territorio, automobilismo, Pelliccioni, profeta in patria a San Marino, e suo il rally per le auto storiche. Calcio Serie B, Cesena, casting nella notte per l'allenatore con Pagliuca lasciato in attesa, due le alternative proposte dal DS Mancini. Questo solo per avere una, così, una pennellata sulle notizie di sport che poi andremo ad approfondire, ma adesso andiamo sulle pagine del Corriere Romagna e andiamo ad approfondire alcune delle notizie che abbiamo letto in prima pagina. In primo piano, anche qui tanta notte rosa, l'estate nasce all'alba, tutta la Romagna si è tinta di rosa, tre giorni di musica, spettacoli, emozioni, albe sul mare hanno trasformato la Riviera Romagnola nella capitale italiana della vacanza. Diciamo che le fotografie molto belle, sia serali che all'alba, sono particolarmente affascinanti, anche proprio per raccontare la nostra Riviera, che tra l'altro, insomma, ha vissuto un fine settimana anche dal punto di vista meteorologico particolarmente favorevole agli eventi all'aperto. Ci sono anche le dichiarazioni riportate dal Corriere, quella dell'assessora Roberta Frisoni, assessora al turismo regionale. La Notte Rosa ha dimostrato ancora una volta di essere un evento capace di unire e di emozionare. La ricaduta sul territorio, gli operatori turistici hanno registrato riempimenti superiori all'80% sia per il weekend che per l'intera settimana. Naso all'insù e adrenalina alle stelle, Bellaria incantata dallo show delle frecce tricolori che in qualche modo ha chiuso questa edizione della Notte Rosa 2026. Poi tanto spazio anche sulle pagine del Corriere all'ultimo saluto ad Igor Protti, sarai sempre con noi, non ti lasceremo mai. Allo stadio Romeo Neri di Rimini, l'abbraccio della città a Protti tra ricordi e lacrime, poche parole, silenzi, abbracci e i cori scanditi dai tifosi. Il cugino Andrea, a nome della famiglia, saluta tutti coloro che sono intervenuti. Le parole invece del sindaco Sade Golvad, quello di Igor è stato uno splendido viaggio, non solo per la gesta sportiva, ma per tutti i valori che ha saputo trasmettere. L'onorevole Andrea Agnassi sapeva che i traguardi si conquistano con fatica e sacrificio, valori trasmessi dalla sua famiglia, da suo padre. L'eroe romantico del calcio, capocannoniere in Serie A, in Serie B, in Serie C, veramente una bellissima storia la sua, una foto particolare di sole poche settimane fa, quando ha accompagnato, già molto sofferente, la figlia Noemi all'altare. Proprio lei anche in un post ha ricordato questo gesto di grande amore da parte del padre. Abuso di farmaci, la notizia l'abbiamo già letta, qui leggiamo solo il titolo. Manuela ricoverata da 32 mesi, dicono i suoi consulenti legali, vittima di gogna mediatica. La donna è stata soccorsa dopo un malore, si trova adesso all'ospedale infermi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Cosa dicono Nunzi e Davide Barzan? Gli attacchi personali hanno avuto un forte impatto sull'equilibrio psicologico della nostra assistita. La donna, almeno questo si è appreso, avrebbe assunto due scatole di calmanti a base di benzodiazepine, si valuta in un trasferimento in una clinica specializzata, ogni condotta lesiva, spiegano i Barzana, della dignità e della

situazione abbastanza paradossale, anche per quanto sia difficile la manutenzione. Comunque in quello spazio sono previsti 330 nuovi posti tra la via Circonvallazione Meridionale e Bramante. L'assessore spiega come entro fine mese la COP invierà la convenzione, definiti con i legali gli ultimi dettagli. Quindi arrivano tutto sommato, almeno dal punto di vista burocratico, delle buone notizie che in realtà, insomma, nel tempo abbiamo seguito anche molto da vicino, con la speranza che presto si possa arrivare a realizzare i lavori. L'operazione include, ricordiamolo, un supermercato da 1500 metri quadrati con annessi degli stalli per l'auto, un impianto interrato, l'altro a raso. Quindi insomma c'è un profondo slittamento anche temporale. Diciamo che le parole dell'assessore Morolli spiegano: lunedì scorso io e il collega Magrini, insieme ai tecnici del comune, abbiamo avuto l'incontro conclusivo con i vertici della COP e con i loro legali per definire i dettagli della convenzione. Insomma, siamo ormai giunti alla fase finale, per il 30 giugno avremo il carteggio definitivo. Queste sono le parole dell'assessore Morolli. E poi tre notizie, tutte e tre un certo spessore, raccontate in questa pagina del Corriere. A Cattolica per il nuovo trionfo in porto, ecco l'ultimo trabaccolo e il saluto proprio della regina, una bellissima imbarcazione insomma che ha avuto la possibilità tante persone di portarle anche per una veleggiata, ma poi anche tanti appuntamenti in porto proprio sull'imbarcazione stessa. C'è poi l'appello della Lipurimini: balestrucci, nidi a rischio, serve una legge regionale. E a proposito di ambiente, bandiera blu viene un po' issata su tutti i pennoni dei comuni che l'hanno ottenuta, e dopo tanto tempo torna ad essere issata anche nel comune di Rimini, la cerimonia con i rappresentanti dell'amministrazione comunale. A San Marino, guida sotto l'effetto di droga con cocaina in auto, patente ritirata e denuncia, quello che abbiamo letto anche sulle pagine del Carlino. E poi invece sulle questioni più di attualità si parla di sostegno abitativo, nuove regole per l'edilizia sociale, welfare più moderno ed equo, questo chiede il PSD, primo progetto di legge collegato al nuovo indicatore della condizione economica per l'equità, così si va più vicino alle reali esigenze delle famiglie, spiega il segretario di Stato Federico Pedini Amati, con risorse pubbliche a chi ha davvero bisogno. Queste sono le sue dichiarazioni. Ora andiamo negli altri territori. Questo tema della mensa, che purtroppo non è più possibile raggiungere a Forlì, l'abbiamo già letta, leggiamo solo il titolo: mensa dei poveri in difficoltà, chiuso l'accesso carrabile, stop ai pasti caldi. E poi una bella impresa da Galeata a Marrakech, sfida in sella ad una gilera del 1993. Gli studenti dell'Ipsia Vassallo hanno restaurato la storica RC600R. Il docente Peperoni percorrerà oltre 5.500 chilometri senza assistenza, cioè se non la sua, nel caso dovesse succedere qualcosa, ma dovrebbe essere particolarmente preparato anche di fronte a qualche problema, almeno meccanico o tecnico. Siamo nel Cesenate, finge incidente per spillare 500 euro, ma la vittima non ci casca e la insegue. Auto con due adulti, tre adolescenti e un bambino a caccia di soldi per uno scontro simulato nel tunnel. In effetti non era successo, insomma questo trucco è quello dello specchietto e quant'altro, è spesso usato, insomma anche magari cercando di giocare su quella che è la credibilità anche di quello che viene detto. Tante persone poi credono al fatto appunto di avere creato dei danni e pagano sull'unghia anche tanti soldi. La donna, presa di mira, non ha ceduto alle pressioni fatte perché ritirasse soldi dal banco, ma poi si è segnata la targa del mezzo che appunto da cui erano scese queste persone, intimandole di dover pagare dei danni. Savignano sul Rubicone, piazza fisica e virtuale al centro di riflessione nel segno di Gridelli, giornate di studio dell'associazione dedicata all'ex sindaco. Veragheno protagonista il 27, in ottobre coinvolta anche una scuola. Andiamo a Cesenatico, letture in silenzio ma insieme, atmosfera magica in biblioteca per condividere una passione e disconnettersi dal mondo digitale. Questo evento, che ha avuto anche una bella partecipazione, si è tenuto sulla terrazza, visto il successo promette di trasformare

trasformarsi in un'esperienza ripetuta. Sicuramente ne può valere la pena, perché magari sì, si è nella lettura, nella propria lettura del proprio libro, è proprio questa l'esperienza, magari anche di fronte agli elementi di distrazione che possono arrivare davanti a questa attività, vedi gli altri che continuano a leggere, può essere un ottimo modo per proseguire. Nel Ravennate, bimbo rischia di annegare al mare, lo salva un'infermiera fuori servizio, attimi di paura a Porto Corsini, un'operatrice 32enne del Sant'Orsola lo ha rianimato, non respirava, era blu, applausi di gioia in spiaggia proprio quando il bimbo è tornato a respirare. E poi sempre nel Ravennate, insulti a Widad Baccari, l'appello di Di Maio, non si normalizzi l'odio, la parlamentare vicina a noi sin dall'inizio, il confronto duro non deve assolutamente superare certe linee, quindi è importante insomma anche questo gesto di vicinanza fatto da altri rappresentanti della politica. E poi si parla di Notte Rosa, ma qui per i controlli che dicevamo, siamo sempre nel Ravennate tra Ravenna e Cervia, gli agenti interrompono due feste della Notte Rosa, contestata la capienza dei locali, in un caso partita una segnalazione all'ispettorato, in strada sono saltate anche un paio di patenti, 380 le persone identificate. E a questo punto anche il Corriere ci porta alle pagine sportive, per cui ci prendiamo una piccola pausa.

0: per la tua pubblicità. Gruppo Icaro 0541 785 785.
1: In cucina come per le

0: 37 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccione, Today Conad Catullo.
2: Immagina un posto dove le giornate iniziano con il suono del mare. Nasce Mediterranea, la nuova idea di abitare a Rimini, firmata Cibe.
3: Macchina 2 a base lunare alta. Arriveremo all'ora prevista. Comandante, una chiamata dalla Terra per lei.
4: Il suo compito è di far scendere un uomo su Meta.
5: Quassù la gente muore, John. A prima vista sembrano radiazioni, ma...
6: Ma cosa?
5: Radiazioni non ce ne sono.
7: Comandante, non è un virus. Hanno lesioni al cervello di tipo sconosciuto.
6: Ma la missione su Meta?
8: Prima di fare un solo passo, io devo scoprire perché la gente muore così.
7: Noi cerchiamo una risposta. Non degli eroi.
9: Era in ansia per me? Siamo sulla bomba più grande che l'uomo abbia mai costruito.
10: Sala comando a tutte le Aquila, rientrare subito alla base.
11: Accelerazione di gravità. La Luna sta uscendo dalla sua orbita.
12: Necessaria decisione umana.
9: Se tentassimo di improvvisare un ritorno verso la Terra,
13: rischieremmo sicuramente di fallire.
9: 13 settembre 1999. I segnali da Meta aumentano. Forse il nostro futuro è là.

Ed eccoci ancora insieme per la nostra rassegna stampa di questo lunedì 22 giugno, qualche minuto dedicato esclusivamente allo sport grazie agli inserti sportivi. Partiamo da quello del Corriere Romagna, MotoGP della Repubblica Ceca. Il Corriere, prima di parlare del vincitore di questa gara, parla invece di quanto è accaduto ad un nostro campione, Marco Bezzecchi. Diciamo che quello che è successo sabato sicuramente può essere visto sotto una luce particolare, sicuramente un gesto irripetibile, quello di Bezzecchi, che è andato subito a scusarsi. Chiedo solo scusa, due immagini anche riportate dal Corriere, due istantanee dell'incontro tra Marco Bezzecchi e il Marshall Ladislaw, prima il chiarimento, poi l'abbraccio con il viserbese che gli regalerà anche un paio di guanti. Viserbese che scrive sul profilo Instagram: il mio comportamento non è giustificabile. Poi l'incontro con il commissario, a cui regala appunto questi guanti, diciamo che è una situazione molto molto particolare, anche perché veramente sei sotto l'occhio di tutto il mondo, anche con le immagini televisive, per cui non è stata una bella pagina, decisamente. Andando invece alla gara, Marc Márquez non fallisce l'occasione di riavvicinarsi, lo spagnolo supera Bagnaia e si tiene dietro Ogura, recuperando 25 punti a Bezzecchi. Bastianini lotte, chiude decimo dietro a Martin. E che cosa dice Bastianini? Ogni giro mi sentivo meglio e potevo spingere di più, anche se avevamo un limite all'anteriore. Avrò evitato che si chiudesse 5-6 volte, è stato pazzesco. Queste sono le sue parole. Le invece dichiarazioni molto rapide di Marc Márquez: sto pensando ad un gran premio alla volta, ora mi godo questo momento. Andiamo a parlare anche del Cesena. Con la mezzanotte, Mancini ha portato al board del Cesena un nuovo candidato. Sarebbe un giovane italiano che ha sempre lavorato all'estero e ha quel respiro internazionale che chiede la proprietà. Il direttore sportivo non intende però mollare Pagliuca. Vedremo insomma che cosa accadrà nelle prossime ore. Per quello che riguarda invece la Serie C, Ronaldinho fa impazzire New York e fa subito decollare il brand Ravenna. Gioca un match esibizione all'Arthur Ashe Stadium e spiega: il 23 giugno faremo l'annuncio, sono molto felice di questa nuova collaborazione. Su Instagram tanti nuovi follower giallorossi, diciamo che buona parte del lavoro, quello appunto di creare attenzione, questa notizia lo ha già fatto. E poi il Corriere va a dare una sbirciata alle pagelle definitive dell'anno per i giocatori della Dole Basket Rimini. Marini, trascinatore dei Negri, si riscopre braccio e mente, Sankara esplosivo. L'unico ad avere deluso in casa Dole è stato Robinson. Camara, grande crescita ma senza continuità. Tomassini, Highlander, Simioni e Leardini utilissimi. E qui ci sono appunto le pagelle di questo campionato. Missione Wimbledon per Lucia Bronzetti: la veruchese parte dalle qualificazioni. Oggi il sorteggio Errani, la finale del doppio di Berlino è stata rinviata ad oggi. E dalle pagine del inserto sportivo del Corriere andiamo a vedere invece quelle del Resto del Carlino. Qui l'attenzione in prima pagina è puntata invece su chi l'ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca. Márquez, Ducati, scatti mondiali a Brnoi, trionfo bis, tutto riaperto. E poi ancora sfogliando insieme le pagine del quotidiano, chiaramente si parla tanto anche di mondiali, ma noi procediamo, si parla poi delle future elezioni della FIGC, ma andiamo a parlare anche sul Carlino del Cesena. Casting nella notte per la panchina, due le alternative con Pagliuca in attesa. La call con gli States è slittata mezzanotte tra oggi e domani, la schiarita per il nuovo allenatore con il tempo che stringe. E intanto gli abbonamenti sono già a quota 5.005, parte la seconda fase con la vendita libera proprio da oggi. A Santa Sofia il gran galà degli arbitri, riconoscimenti di Sportilli. All'8 luglio la consueta serata dedicata ai direttori di gara. Andrea Colombo sarà premiato come il miglior fischietto della Serie A.
E poi andiamo a leggere anche del baseball. San Marino fa doppietta, primo posto al sicuro e secondo successo contro Reggio in una partita molto più combattuta di quella di 24 ore prima, regala ai titani la certezza di finire in vetta. Finisce 4-3, gli emiliani erano avanti 0-2, poi la reazione dei campioni d'Italia che mettono la vittoria in cassaforte. Andiamo a chiudere con questa notizia che ci parla del basket riminese, il nuovo corso di Rimini, rivoluzione nella dirigenza. Nicolai DG Carasso non sarà più amministratore delegato bolognesi a Verona. La stagione agonistica che si è chiusa domenica 14 ha lasciato spazio a 7 giorni di cambiamento vorticosi in società, con ferme importanti nella rosa dei giocatori e qualche cambiamento anche nello staff tecnico. Da oggi si comincia a guardare con ancora più attenzione ai nuovi acquisti, alla composizione della rosa che nelle intenzioni della società biancorossa dovrà dare l'assalto per il terzo anno consecutivo alla massima serie. E con questa notizia noi andiamo a chiudere questa nostra rassegna stampa di lunedì 22 giugno. Grazie di essere stati con noi, a voi tutti l'augurio di una buona giornata e di una buona settimana.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Anticiclone africano ancora protagonista per l'avvio della nuova settimana sul nostro territorio. Infatti, dando uno sguardo alla grafica della nuvolosità, le nubi saranno praticamente assenti se non qualche nuvoletta di passaggio al nord, soprattutto sui monti, perché appunto nelle ore pomeridiane e serali avremo la formazione di temporali di calore appunto su Alpi, Prealpi e a tratti anche in Appennino. In definitiva, la giornata di lunedì sarà soleggiata con dei temporali di calore, come dicevo, principalmente su Alpi e Prealpi, ma il lato importante ancora una volta saranno le temperature, perché il caldo sarà davvero intenso al centro nord, soprattutto tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 37 gradi, caldo un po' più moderato al sud, valori tropicali anche tra sera e notte, specie nei grandi centri urbani. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: fatto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
2: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.
3: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.

0: Lunedì 22 giugno, buongiorno, benvenuti al nostro primo appuntamento con i Caro TG, l'edizione del mattino, quella in cui ci facciamo aiutare anche dal nostro sito di informazione newsrimini.it, dove andiamo proprio e troviamo in prima pagina e proprio con grande rilievo sul nostro sito la notizia con cui andiamo a aprire anche il nostro telegiornale. Dopo gli oltre 10.000 appassionati di calcio che hanno voluto salutare Igor Protti allo stadio Picchi di Livorno, sua città adottiva, dove l'attaccante ha scritto pagine indelebili della storia del calcio, non solo amaranto ma italiano, compresi due titoli di capocannoniere in C1 e ancora uno in B, è toccato a Rimini, sua città natale, omaggiare il grande bomber. Allora vediamo quello che è successo ieri allo stadio Romeo Neri.
1: Rimini saluta il suo zar. In tanti, almeno un migliaio, hanno sfidato il caldo per portare l'ultimo saluto a Igor Protti, il campione made in Rimini, il cui feretro è stato esposto al Romeo Neri, dove il 27 maggio dell'84, a soli 16 anni, esordì tra i professionisti.
2: Igor Protti ha esordito nei professionisti, mi sembra 83-84, e è entrato al mio posto. E tutte le volte che lo incontravo me lo ripeteva sempre, me lo diceva con orgoglio, e questo è il ricordo, più bel ricordo che ho di Igor.
3: Quando abbiamo fatto una reunion, che ci siamo trovati tutti, la squadra 84-85, lui, tra l'altro in quel periodo c'era stata anche l'alluvione, quindi alcuni ragazzi non sono riusciti a venire da lontano, erano stati fermati sull'autostrada che non si poteva percorrere. Lui aveva tagliato tutto l'Appennino pur di esserci, ci aveva messo non so quante ore, 7-8 ore pur di esserci da Livorno. Era come se il tempo si era fermato, il suo comportamento era rimasto rispettoso nei nostri confronti, uguale, identico. Un ragazzo dai valori morali veramente fantastici.
4: Credo che Igor abbia abbracciato un sacco di gente, un sacco di tifosi per il suo modo di essere, il suo modo di combattere in campo e il modo di combattere che poi ha dimostrato nella vita. Tra l'altro io ci ho anche giocato e so cosa voleva dire per Igor indossare la maglia che andava a portare nelle varie città dove è stato. Ha lottato contro tutti sempre, e credo che lasci un grande insegnamento a tutti.
5: Dispiace per Rimini, per Livorno, per tutte le squadre dove ha giocato, ma il calcio italiano perde una grandissima persona, è stato un grandissimo giocatore, perché io lo posso dire che ho giocato con lui e era veramente forte. E poi era un grande tifoso del Rimini pure, eh? È giusto, perché no, attribuirle qualcosa con la nuova società che arriverà, perché se lo merita, perché è stato un figlio del Rimini, è cresciuto qua, anche se poi è andato via, però si merita che Rimini le deve dedicare qualcosa.
1: Hanno preso la parola per le istituzioni il sindaco di Rimini Jamil Sadegolvad ed il deputato ed ex sindaco di Rimini Andrea Agnassi.
6: Sicuramente Igor è stato un grandissimo calciatore, un riminese appassionato, legato alla sua città, ma soprattutto è stato una persona che è stato capace di trasmettere valori che sono andati ben al di là di quelli sportivi, che già sono stati straordinari. Una grande umanità, un garbo, un'umiltà davvero fuori dal normale. Si parla nel suo documentario di un calcio romantico. Ecco, io credo che Igor sia stato davvero il migliore interprete di quel calcio. Igor, nel suo ultimo saluto, nel suo ultimo messaggio, ha parlato di uno splendido viaggio che stava per arrivare alla fine. Ecco, credo che davvero il viaggio di Igor sia stato meraviglioso e che abbia lasciato a tutti noi dei valori straordinari.
1: Presente anche la curva est, che ha salutato a modo suo il campione riminese.

0: E questo è il racconto di questa giornata del nostro Roberto Bonfantini, una storia che ha unito due città, due mari, come quello di Rimini e quello di Livorno, ma allo stesso tempo veramente una grande passione per il calcio, un uomo che ha saputo dire tanto anche al di là del campo da gioco. E ora parliamo di cronaca, si porta sempre sul nostro sito News Rimini perché è l'altra notizia che troviamo in home page. Manuela Bianchi, nuora di Perina Paganelli, è ricoverata per abuso di farmaci, non è in pericolo di vita, ma intanto i suoi legali vanno subito al contrattacco, non ha retto la gogna mediatica fuori controllo. Sentiamo.
1: Manuela Bianchi è stata ricoverata d'urgenza all'Infermi sabato sera per un abuso di farmaci per il sonno. Soccorsa dal 118, la nuora di Pierina Paganelli è stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è in pericolo di vita, viene monitorata, è tuttora in rianimazione, è vigile e parla. È stata lei stessa a raccontare l'accaduto ai medici. La Bianchi avrebbe ingerito due confezioni di un farmaco a base di benzodiazepine. Il gesto è classificato dal referto come autolesionista, ma come confermato dal suo consulente Davide Barzan, non c'era nessuna intenzione di arrivare a conseguenze estreme. Si tratta di un medicinale che Manuela assumeva già in precedenza e del quale ha abusato in un momento di sconforto a seguito dell'intensificarsi per numero e violenza degli attacchi personali, in particolare sui social dopo l'assoluzione di Da Silva. Lo studio Barzan, che rappresenta la Bianchi, riferisce infatti di condizioni di salute psichica peggiorate a seguito della gogna mediatica e degli attacchi ricevuti a diversi livelli, con un invito a media e commentatori social al rispetto della dignità della persona, ma anche un avvertimento: le condotte lesive saranno valutate nelle opportune sedi legali.
0: E ora parliamo della Notte Rosa 2026 che va agli archivi con un risultato soddisfacente sia in termini di presenze che di coinvolgimento del territorio in quella che è stata una fine settimana decisamente dal clima estivo. Ma vediamo ed ascoltiamo quello che è accaduto.
1: Oltre 160 eventi distribuiti in una quarantina di comuni, dalla costa all'entroterra, da Comacchio a Cattolica. Questo ha proposto la Notte Rosa 2026, salutata con un bilancio positivo dai promotori. Una festa diffusa, condivisa, partecipata, che ha saputo unire generazioni diverse sotto un'unica colonna sonora, si legge nel consuntivo di Visit Romagna. Ogni comune ha contribuito a costruire un programma ricco e variegato. Per il sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna, Jamil Sadegolvad, la Notte Rosa è diventata un evento di sistema capace di valorizzare ogni angolo della destinazione. Determinante, ricorda, è anche il contributo del mondo privato. Tutti hanno partecipato con entusiasmo alla costruzione della festa. Una soddisfazione espressa dai territori e anche dagli operatori turistici, sia per il fine settimana che per tutta la settimana, con riempimenti, grazie anche alla voglia di mare nell'ondata africana, superiori all'80%.
0: E questo è un po' il bilancio in sintesi della Notte Rosa. E proprio nel fine settimana della Notte Rosa sono arrivate anche le frecce tricolori. Leggiamo sempre dal nostro sito newsrimini.it, dove abbiamo anche pubblicato un video che racconta l'esibizione. L'air show a Bellaria Igea Marina si è chiuso con lo spettacolo della pattuglia acrobatica nazionale, che anche quest'anno è tornata a sorvolare il litorale romagnolo facendo base dopo 4 anni ancora sul lungomare bellariese. Il culmine del pomeriggio di esibizione aerea è stato l'esibizione delle frecce tricolori. Ad aprire poi l'appuntamento c'erano state anche altre esibizioni sempre dal sapore speciale, anche se poi insomma diciamo che gli occhi si illuminano quando arrivano le frecce tricolori nel cielo. Quindi insomma una bellissima esibizione in questo fine settimana che così si è chiuso con gli occhi rivolti all'insù, non solo per vedere quindi nelle nostre notti precedenti fuochi d'artificio, ma ieri anche per vedere le frecce tricolori. Adesso parliamo di un bel appuntamento che si è tenuto in spiaggia. C'è chi ha lavorato per realizzare o decorare i capi, c'è chi si è messo in gioco indossandoli e sfilando sulla passerella del bagno 133 di Miramare. La sfilata di crisalide, giunta alla sua seconda edizione, è molto più di una semplice sfilata di moda. È un momento di aggregazione, di divertimento, di sensibilizzazione per far conoscere l'associazione che opera sul territorio e che accompagna le donne operate di carcinoma mammario.
2: Un sabato pomeriggio speciale al bagno Giorgio 133 di Miramare, che ha ospitato la seconda edizione della sfilata di moda organizzata dall'associazione Crisalide di Rimini, con i capi indossati dalle modelle per un giorno, realizzati o decorati a mano. Ha sfilato anche la vicepresidente di Crisalide, Grazia Urbini.
3: Sì, mi hanno costretta ad andare in passerella. No, comunque facciamo questa cosa con il sorriso sulle labbra, con tanto divertimento, con un po' di tensione, timidezza. Però è una cosa bella, perché comunque socializziamo, stiamo insieme e facciamo vedere i manufatti di Crisalide, perché qui abbiamo delle donne che sono eccezionali. Veramente hanno delle mani d'oro e produciamo tanto, e l'avete visto, insomma, anche cose di qualità sostanzialmente. Quindi lo facciamo qui al mare, una forma di divertimento e un modo anche per farci conoscere, perché Crisalide è una realtà importante del nostro territorio, un'associazione di donne operate di tumore al seno, è un'associazione che è sul territorio da decenni, quindi a differenza magari anche di altre associazioni che sono più giovani, conta molte associate, oltre 200, prevalentemente ovviamente donne che hanno avuto l'incontro con la malattia, questo senz'altro, anche se ci sono delle volontarie che fortunatamente per loro la malattia non l'hanno incontrata.
0: Bello anche questa idea, incontrare la malattia, e sicuramente l'aiuto di Crisalide fa in modo che non sia solo uno scontro con la malattia. Ma restiamo in spiaggia, perché ieri è stata issata la bandiera blu a Rimini. Diciamo che in questo fine settimana è stata issata un po' in tutti i comuni che l'hanno ricevuta in questo 2026. Per Rimini è un ritorno, e quindi è stata posizionata a fianco dell'ingresso della passerella Ausa. Ieri c'è stato il momento ufficiale dell'alza bandiera con il sindaco, l'assessora Montini, il referente appunto dell'associazionismo anche ambientalista del territorio. Il riconoscimento era stato consegnato lo scorso 14 maggio a Roma durante la cerimonia nazionale delle bandiere blu. Ma noi restiamo in mare, perché c'è una bellissima attività, quella di monitorare i comportamenti dei delfini nell'Adriatico centro settentrionale. Anche la Romagna è protagonista del progetto Delfini Metropolitani Adriatico, che raccoglie e analizza dati di vario tipo sulle specie dei tursiopi. Il terzo anno di questa attività è iniziato nei giorni scorsi a Cattoliche, e già nella prima uscita in mare sono stati tanti i delfini che si sono fatti rincontrare. Ma ascoltiamo e vediamo.
4: Dal porto di Cattolica prende il via la terza stagione della ricerca Delfini Metropolitani Adriatico, inserita nel più ampio progetto di ricerca Promed, attivo dal 2024 e condotto dai biologi marini di Acquario di Cattolica e Oltremare di Riccione, ha lo scopo di valutare lo stato di conservazione dei cetacei del Mare Nostrum e monitorare la diversità delle specie, in particolare in relazione agli effetti del cambiamento climatico.
5: Il progetto Delfini Metropolitani Adriatico, attivato nel 2024, ha lo scopo di monitorare un'area di 25 miglia nautiche fra Cesenatico e Senigallia. Gli scopi sono fondamentalmente quelli di verificare se la presenza del tursiope sia effettivamente stabile in queste acque e se la relazione con l'attività di pesca già vista in altre zone del Mediterraneo sia verificata anche da noi.
4: I dati raccolti dall'unità di ricerca romagnola vengono inseriti sulla piattaforma Intercet realizzata per la regione Liguria dalla Fondazione Acquario di Genova, alla quale contribuiscono da oltre 20 anni oltre 50 istituti di ricerca in vari paesi del Mediterraneo. L'unità romagnola, nata dalla necessità di colmare un vuoto di conoscenza nella parte di Adriatico centro-settentrionale, presenta già numeri molto significativi emersi dal primo biennio di ricerca. In 42 campionamenti giornalieri il team ha effettuato 40 avvistamenti, tutti di tursiope. Tra questi 31 avvistamenti si sono verificati in associazione con pescherecci a strascico, confermando la stretta associazione fra i delfini presenti nell'area e l'attività di pesca attive nella stessa.
5: Pescherecci a strascico di una tipologia particolare, cioè quelli che hanno il sacco per il pesce azzurro, quindi un sacco che non è legato alla cattura di prede sul fondale, ma che rimane esteso a mezz'acqua.
4: Ogni avvistamento viene georeferenziato via GPS e i ricercatori raccolgono tramite fotografie e registrazioni acustiche dati su specie, numero di individui, presenza di piccoli e eventuali associazioni, sia con altre specie che con l'attività dell'uomo. Il progetto prevede, al termine della stagione 2026, di mettere a confronto i dati raccolti dall'unità romagnola con quelli raccolti dai gruppi di ricerca di Croazia, Serbia e Montenegro, per approfondire ulteriormente movimenti e distribuzione dei delfini nell'intero Adriatico centro-settentrionale.
0: E quindi avete sentito, i delfini stanno vicino ai pescherecci che raccolgono anche pesce azzurro, d'altra parte essendo tursiopi romagnoli non possono non amare il pesce azzurro. E adesso andiamo a parlare anche di ginnastica, perché è stata veramente una stagione da ricordare per la Ginnastica Riccione Academy, con numeri in crescita in tutti i settori e il quarto posto nelle finali scudetto di ginnastica artistica femminile. Ma ascoltiamo il bilancio dal presidente della Ginnastica Riccione Academy, Francesco Poesio.
2: Una stagione di cambiamenti e di successi per la Ginnastica Riccione Academy, che ha aumentato il numero di iscritti rispetto all'anno scorso e alzato l'asticella non solo nel settore artistica, dove con la sua squadra di A1 ha centrato uno storico quarto posto nella Final Eight di Bergamo.
6: Siamo cresciuti molto in alcuni ambiti, discipline, quindi siamo cresciuti nella ritmica come numeri, siamo cresciuti nel parkour. E abbiamo inserito una disciplina nuova che è il Pilates, che comunque ricordo che è una disciplina di federazione ginnastica. Siamo cresciuti con i numeri dell'artistica, che ovviamente è il cuore di questa società, ma anche in altre sezioni come tessuti aerei, insomma dappertutto. Per quanto riguarda i risultati, siamo molto felici, perché praticamente è un'emozione vedere che ogni weekend di gare che ci sono praticamente siamo sempre sui podi, sia se si tratta di gare gold, se si tratta di gare silver, insomma un po' dappertutto, ritmica, artistica. Ovviamente il fiore all'occhiello è la nostra squadra di Serie A1, che quest'anno ci ha dato la possibilità di partecipare per il terzo anno consecutivo in questo massimo campionato, e per il terzo anno consecutivo siamo arrivati in finale scudetto, la famosa Final Eight che abbiamo fatto a Bergamo nel bellissimo Corus Life Arena, ci ha permesso di prendere ulteriormente una grande soddisfazione, perché siamo arrivati quarti alla fine di quella gara e quindi quarta squadra più forte d'Italia, e per noi è stato un grande orgoglio.
2: E un'ulteriore spinta arriverà dai lavori ormai pronti a partire di ampliamento della palestra di Viale Abruzzi.
6: Soprattutto sarà importante avere un'ala in cui avremo addirittura 4 travi da gara regolamentari con misure entrata e uscita, e credo che forse 4 travi da gara ce l'abbia soltanto l'Accademia Internazionale di Brescia.
2: Con un solo obiettivo per il futuro.
6: Il mio intento come presidente, ma anche tutto lo staff, è quello di far diventare questo club tra i primi d'Italia sicuramente.
0: E andiamo a chiudere il nostro primo appuntamento con il TG1, un veloce passaggio anche alla nostra pagina sportiva sul sito per ricordare i risultati della MotoGP. Bezzecchi squalificato a Brno, sappiamo bene, per l'episodio di sabato. Bastianini chiude decimo, poi grande spazio chiaramente anche ad Igor Protti. Ora, prima di salutarci, brevemente sulle previsioni del meteo che troviamo sul sito di ARPAE. Come vedete, una regione tutta soleggiata, sarà così per almeno tutta la prima parte della settimana. Cielo in prevalenza sereno, salvo temporaneo aumento della nuvolosità dal pomeriggio, più probabile sui rilievi, scarsa probabilità comunque di rovesci. Le temperature minime sono comprese tra 20 e 23 gradi, le massime sulla costa tra i 29 e i 34 gradi, pressoché stazionari in pianura, un lieve aumento attorno ai 37-38 gradi. Disagio bioclimatico diffuso in pianura, più accentuato nei centri urbani. I venti sono deboli, variabili, il mare quasi calmo o poco mosso. E con le previsioni del tempo noi andiamo a chiudere il nostro appuntamento. Grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona giornata.

La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle. La spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle. Con orario continuato in via Sicilia a Riccione. Aperto anche la domenica mattina.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
5: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
6: Radio Icaro, un classico.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
5: Uno per uno. Su Radio Inter. Classico di ieri, un successo di oggi.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere. Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23.30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
3: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.
4: Uno per uno, su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
4: Radio Icaro, novità.

0: Sono le 12 e 36 minuti.
1: Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Da Simona Mulazzani, buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Apriamo con la cronaca: due persone indagate, sequestro preventivo per circa 1,4 milioni di euro. Nella mattinata di oggi, militari della Guardia di Finanza di Rimini hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo d'urgenza di disponibilità finanziaria, immobili e società. Le due persone dovranno rispondere di reati come la frode fiscale, l'indebita percezione di contributi e la bancarotta fraudolenta. Le indagini, avviate a seguito del fallimento di una società riminese attiva nel comparto della logistica e del facchinaggio per aziende nazionali ed internazionali, hanno permesso di ricostruire un meccanismo illecito basato sull'utilizzo di imprese subappaltatrici destinate ad accumulare rilevanti debiti tributari e previdenziali per poi essere condotte al fallimento, consentendo così alla società capofila di praticare condizioni economiche particolarmente competitive sul mercato. Contestualmente sono state ricostruite operazioni finanziarie prive di adeguata giustificazione economica, tra cui prelievi di contante che hanno contribuito ad aggravare il dissesto della società. Tra le condotte contestate figura anche l'indebita percezione di contributi durante il periodo del Covid. Manuela Bianchi, nuora di Pirina Paganelli, è ricoverata da sabato sera per abusi di farmaci. Non è in pericolo di vita, ma intanto i suoi legali vanno subito al contrattacco. Non ha retto la gogna mediatica fuori controllo. Il servizio di Maurizio Ceccarini.
3: Manuela Bianchi è tornata a casa dall'ospedale infermi di Rimini, dove era stata ricoverata sabato sera per un abuso di farmaci per il sonno. Da tempo sono seguita da medici e specialisti che mi aiutano ad affrontare tutto questo, dice oggi Manuela. Questa volta però il peso è diventato troppo grande e ho abusato delle medicine prescritte. E continua: sono quasi 3 anni che vivo un dolore che sembra non avere fine. Dopo la morte di mia suocera, oltre alle indagini e a tutto ciò che ne è seguito, ciò che mi ha distrutta davvero è stata la gogna mediatica. Hanno distrutto la mia dignità di donna, mi hanno umiliata, giudicata, insultata e colpita senza conoscere davvero chi sono. E ora lo studio Barzan, che assiste Manuela Bianchi, passa al contrattacco. Nonostante quanto accaduto ieri e oggi, continuano incessantemente a proliferare sui social network e sulle piattaforme web gravissimi attacchi, insulti, minacce e campagne di gogna mediatica ai danni della signora Bianchi. Così lo studio Barzan fa sapere di avere già depositato, per il tramite del portale dei servizi telematici, numerose querele e denunce nei confronti degli autori dei contenuti ritenuti lesivi. Quanto sta emergendo, spiega Nunzia Barzan, appare sempre più riconducibile a una vera e propria azione coordinata e organizzata, finalizzata alla sistematica delegittimazione, denigrazione e distruzione dell'immagine personale di Manuela Bianchi.
2: Dopo gli oltre 10.000 appassionati di calcio che hanno voluto salutare Igor Protti allo stadio Picchi di Livorno, sua città adottiva e dove l'attaccante ha scritto pagine indelebili della storia del calcio e non solo amaranto ma italiano, è toccato a Rimini ieri, sua città natale, omaggiare il grande bomber. Sentiamo il servizio di Roberto Bonfantini con le interviste anche ad un ex compagno di squadra di Igor Protti e al sindaco Jamil Sarigolvad.
4: Rimini saluta il suo zar. In tanti, almeno un migliaio, hanno sfidato il caldo per portare l'ultimo saluto a Igor Protti, il campione made in Rimini, il cui feretro è stato esposto al Romeo Neri, dove il 27 maggio dell'84, a soli 16 anni, esordì tra i professionisti.
5: Igor Protti ha esordito nei professionisti, mi sembra 83-84, e è entrato al mio posto. E tutte le volte che lo incontravo... me lo ripeteva sempre, me lo diceva con orgoglio, e questo è il ricordo, più bel ricordo che ho di Igor.
6: Quando abbiamo fatto una reunion, che ci siamo trovati tutti, la squadra 84-85, lui, tra l'altro in quel periodo c'era stata anche l'alluvione, quindi alcuni ragazzi non sono riusciti a venire da lontano, erano stati fermati sull'autostrada che non si poteva percorrere. Lui aveva tagliato tutto l'Appennino pur di esserci, ci aveva messo non so quante ore, 7-8 ore pur di esserci da Livorno. Era come se il tempo si era fermato, il suo comportamento era rimasto rispettoso nei nostri confronti, uguale, identico. Un ragazzo dai valori morali veramente fantastici.
7: Credo che Igor abbia abbracciato un sacco di gente, un sacco di tifosi per il suo modo di essere, il suo modo di combattere in campo e il modo di combattere che poi ha dimostrato nella vita. Tra l'altro io ci ho anche giocato e so cosa voleva dire per Igor indossare la maglia che andava a portare nelle varie città dove è stato. Ha lottato contro tutti sempre e credo che lasci un grande insegnamento a tutti.
8: Dispiace per Rimini, per Livorno, per tutte le squadre dove ha giocato, ma il calcio italiano perde una grandissima persona, è stato un grandissimo giocatore, perché io lo posso dire che ho giocato con lui e era veramente forte. E poi era un grande tifoso del Rimini pure, eh. È giusto, perché no, attribuirle qualcosa con la nuova società che arriverà, perché se lo merita, perché è stato un figlio del Rimini, è cresciuto qua, anche se poi è andato via, però si merita che Rimini le deve dedicare qualcosa.
4: Hanno preso la parola per le istituzioni il sindaco di Rimini Jamil Sadegolvad ed il deputato ed ex sindaco di Rimini Andrea Gnassi.
9: Sicuramente Igor è stato un grandissimo calciatore, un riminese appassionato, legato alla sua città, ma soprattutto è stato una persona che è stato capace di trasmettere valori che sono andati ben al di là di quelli sportivi, che già sono stati straordinari. Una grande umanità, un garbo, un'umiltà davvero fuori dal normale. Si parla nel suo documentario di un calcio romantico. Ecco, io credo che Igor sia stato davvero il migliore interprete di quel calcio. Igor, nel suo ultimo saluto, nel suo ultimo messaggio, ha parlato di uno splendido viaggio che stava per arrivare alla fine. Ecco, credo che davvero il viaggio di Igor sia stato meraviglioso e che abbia lasciato a tutti noi dei valori straordinari.
4: Presente anche la curva est, che ha salutato a modo suo il campione riminese.
2: Saranno celebrati domani alle 16 alla chiesa di San Giovanni Battista di Rimini i funerali di Corrado Albani, protagonista della storia della commedia dialettale riminese. Nella stessa chiesa, questa sera alle 18:30, ci sarà la veglia di preghiera. Albani, per tutti Pumidoro, si è spento sabato a 91 anni. Nella sua carriera ha interpretato 60 commedie per un totale di 2000 repliche. Ed era questa la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Icaro, l'informazione

0: Anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23.30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
3: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.
4: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
5: Radio Icaro, la musica continua.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi i titoli del notiziario. La fame erode la coesione sociale, accresce i conflitti e le migrazioni, così Papa Leone parlando al PAM, il programma alimentare mondiale. Gran Bretagna, si dimette il premier Starmer dopo soli 2 anni in corsa per la successione, l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Iran e Stati Uniti concordano una roadmap di 60 giorni. I mediatori parlano di buoni risultati, definito una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz. Ritrovate in un appartamento di Formia le sorelle scomparse nell'Aquilano, indagati la mamma, il compagno e il nonno. Buongiorno da Antonella Mitola. La fame erode la coesione sociale, accresce i conflitti e le migrazioni, lo ha detto Papa Leone intervenendo questa mattina al PAM, il programma alimentare mondiale a Roma. Ci colleghiamo. Sentiamo Rita Salerno.
2: La fame erode la coesione sociale, accresce il rischio di conflitti e alimenta le migrazioni forzate. Papa Leone XIV fa visita alla sede romana del programma alimentare mondiale e sosta prima brevemente davanti al Memorial Wall e poi si rivolge ai presenti ricordando che le questioni umanitarie sono sempre più relegate in secondo piano. A 10 anni dalla visita di Papa Francesco del 13 giugno 2016, il Prevost cita nel suo discorso in inglese il pontefice constata che oggi più che mai gli stati destinano risorse per la sicurezza nazionale e la stabilità interna, a scapito della solidarietà e della vita umana sempre più mercificata. Uno squilibrio fondamentale, sottolinea il Papa, nelle priorità politiche e morali, che poi conclude con un appello ai popoli e ai governi perché rinnovino il loro impegno per aumentare le risorse per la solidarietà, per l'educazione e a favore della cooperazione multilaterale. Ed è tutto, linea allo studio.
1: Un recente rapporto del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite avverte che il peggioramento della fame mette a rischio significativo 13 aree critiche sul pianeta. Sentiamo Franco Rossi.
3: L'insicurezza alimentare acuta è destinata a peggiorare ulteriormente per milioni di persone in 13 paesi. Lo rende noto un recente rapporto del Programma Alimentare Mondiale. Sudan, Sud Sudan, Yemen e Palestina le zone più critiche. Si aggiungono il nord-est della Nigeria e la Somalia. Il rapporto avverte che ulteriori aspetti peggiorano le prospettive, come le ripercussioni del conflitto in Medio Oriente e l'epidemia di Ebola in alcune zone della Repubblica Democratica del Congo orientale. Secondo il rapporto, i conflitti armati sono le cause principali dell'insicurezza alimentare acuta. Si aggiungono le crisi economiche, carenze di finanziamenti e rischi crescenti legati a El Niño, destinato a portare precipitazioni irregolari, siccità e inondazioni. In questi paesi soffrono la fame circa 266 milioni di persone. Franco Rossi, linea allo studio.
1: E ora in Gran Bretagna con Keir Starmer, che ha annunciato questa mattina le sue dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro britannico. La sua uscita di scena spiana la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Sentiamo Giorgia Bresciani.
4: L'uscita di scena di Keir Starmer era nell'aria da giorni e stamani l'annuncio ufficiale in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, con le sue dimissioni Starmer spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Le candidature alla leadership del partito laburista, che deve essere ricoperta da un membro del Parlamento, potranno essere presentate dal 9 al 16 luglio, come ha precisato lo stesso Starmer. Quando sarà sostituito, la Gran Bretagna si ritroverà con il 7° primo ministro in un decennio, un ricambio senza precedenti nella sua storia moderna. 63 anni, ex avvocato, Starmer ha sempre dichiarato che si sarebbe opposto a qualsiasi tentativo di destituirlo, ma la schiacciante vittoria di Burnham nel collegio elettorale di

0: di Makerfield nel nord-ovest della Gran Bretagna e le fortissime pressioni dei parlamentari laburisti lo hanno indotto a un ripensamento. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E si è concluso il primo round di colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per cercare di porre la fine del conflitto nel Golfo. Stabilità roadmap per portare a un accordo entro 60 giorni. Marco Burini.
2: La scorsa notte in Svizzera è finito il primo giro di colloqui tra i delegati di Stati Uniti e Iran per mettere fine davvero alla guerra che ha sconvolto il Medio Oriente e il mondo intero, senza decidere granché. I capi di Pakistan e Qatar, che hanno fatto da mediatori, dicono che i contendenti hanno stabilito una linea di comunicazione diretta per agevolare il passaggio delle navi dallo stretto di Hormuz e affrontare la questione Libano. Ma la distanza e la diffidenza tra le parti sono ancora grandi, anche perché Trump stava per far saltare tutto. Ieri da Washington ha sparato una raffica di minacce ai rappresentanti del regime iraniano. Se tenete chiuso lo stretto di Hormuz, non avrete più un paese. Non riuscirete più nemmeno a tornarci nel vostro, e qui una parolaccia, paese. Arachki e Ghalibaf si sono infuriati, hanno sospeso le trattative. Poi il presidente del Parlamento iraniano ha risposto per le rime a Trump, mentre il ministro degli esteri iraniano ha preferito sottolineare i progressi importanti conseguiti dalla mediazione di Qatar e Pakistan. Marco Burini, linea allo studio.
1: E in Medio Oriente oggi visita pastorale a Gaza dei patriarchi latino e ortodosso Pizzaballe e Teofilo. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
3: Sì, buongiorno. La visita è ancora in corso per il cardinale Pizzaballa, durerà fino a domani, mentre il resto della delegazione rientrerà già oggi a Gerusalemme. Sono arrivati alle 8 italiani, una visita pastorale alla piccola comunità cristiana approvatissima e anche una visita di solidarietà fattiva a beneficio anche di migliaia di palestinesi di Gaza, anche grazie all'ordine di Malta, di cui era presente il grande ospedaliere. E sappiamo che anche nella stessa città di Gaza la situazione è anche sanitaria emergenziale, perché il 2 milioni di palestinesi sono stipati di fatto nel 40% di territorio controllato da Hamas, e ci sono anche raid israeliani. Questa mattina ce n'è stato uno proprio nella parte ovest della città, nel mirino due miliziani di Hamas. E sappiamo che il piano di pace di Donald Trump è comunque di fatto ancora in stallo, come è molto tesa la situazione sull'altro fronte, quello con il Libano. Da questa notte non ci sono stati altri raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah nei razzi di ritorno, però sia il premier Netanyahu che il ministro della difesa Gaza hanno ripetuto che l'esercito non si ritirerà come vorrebbe l'Iran fino a quando non sarà garantita la sicurezza dei confini israeliani e fino a quando Hezbollah non sarà completamente distrutto. E comunque domani ci sarà un altro round di negoziati delle delegazioni israeliana e libanese a Washington, appunto sotto il cappello della Casa Bianca. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora siamo al conflitto in Ucraina. Sembra inasprirsi di giorno in giorno lo scontro nei cieli fra i due eserciti avversari, cioè quello russo e quello ucraino. Sentiamo Andrea Domaschio.
4: Nel Mar Nero droni russi hanno colpito alcune navi mercantili civili dirette in Ucraina, provocando la morte di un membro dell'equipaggio su un cargo panamense di proprietà turca. E bombardamenti russi su Zaporizhia e Odessa la notte scorsa hanno causato la morte di almeno due persone e il ferimento di alcuni altri civili. Kiev, da parte sua, ha risposto con un massiccio attacco di droni nella regione della capitale russa, che ha costretto Mosca a chiudere tutti gli aeroporti. Mentre si fa sempre più pesante la situazione nella Crimea occupata. Gli attacchi mirati ucraini sul ponte, sullo stretto di Kerch e sugli impianti energetici hanno provocato un vasto blackout nella penisola, mentre da giorni le pompe di rifornimento sono del tutto a secco. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E sono state ritrovate in un appartamento di Formia le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da oltre due settimane. Indagata la madre, il compagno e il nonno. Sentiamo Caterina Dall'Oglio.
5: Sono vive e sono tutto sommato in buone condizioni di salute. Le sorelle scomparse da una famiglia in Abruzzo sono state trovate ieri sera. A rintracciarle sono stati i carabinieri dell'Aquila con il supporto del ROS e dell'Arma. Delle due ragazzine di 16 e 12 anni si erano perse le tracce da due settimane. Subito le ricerche nei boschi di Civitella Alfadena, dove erano state viste per l'ultima volta. Gli accertamenti continuano per capire che cosa sia successo e per delineare eventuali responsabilità penali. C'è ancora molto da chiarire, come e con chi le sorelle hanno percorso i 110 km dalla casa famiglia in Abruzzo fino alle case popolari di Formia. Tre fermi sono arrivati ieri, quando sono stati portati in procura la madre delle due ragazzine, suo compagno e il padre della donna. Le bambine invece, intorno all'una di notte, sono uscite dalla casa di Formia e portate in una struttura protetta. Sarebbero state tenute in custodia da un'anziana signora di 80 anni, una lontana parente della madre, anche lei indagata. Caterina Dall'Oglio, lì nello studio.
1: Nelle Filippine tre studenti sono stati uccisi, altri cinque feriti in una sparatoria avvenuta in una scuola superiore di Tacloban sull'isola di Leyte. Ad aprire il fuoco due studenti di 14 e 15 anni. Secondo quanto riferito dalla polizia, i due ragazzini sono stati arrestati dopo aver sparato a caso. Hanno utilizzato una pistola Glock di calibro 9, appunto utilizzata nella sparatoria. Era registrata a nome di un agente di polizia della regione, ha dichiarato il portavoce della Polizia Nazionale, aggiungendo che una donna è stata posta in stato di fermo. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, regia, ad Antonella Mitolo. Una buona giornata.
6: Radio Icaro.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Pausa pranzo, musica di gran gusto.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Pausa pranzo. Musica di gran gusto.

0: Pausa pranzo. La tua sosta in musica torna domani su Radio Icaro.
1: Radio Icaro. La musica continua.

0: Radio Icaro. Novità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: gli Stati Uniti in Svizzera. Intanto il vicepresidente americano J.D. Vance fa sapere gli iraniani hanno accettato di inviare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Infine il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che proprio l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul tema del nucleare. Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del Partito Laburista e da primo ministro britannico. La sua uscita di scena spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham.
1: L'uscita di scena di Keir Starmer era nell'aria da giorni e stamani l'annuncio ufficiale in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, con le sue dimissioni Starmer spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Le candidature alla leadership del Partito Laburista, che deve essere ricoperta da un membro del Parlamento, potranno essere presentate dal 9 al 16 luglio, come ha precisato lo stesso Starmer. Quando sarà sostituito, la Gran Bretagna si ritroverà con il settimo primo ministro in un decennio, un ricambio senza precedenti nella sua storia moderna. 63 anni, ex avvocato, Starmer ha sempre dichiarato che si sarebbe opposto a qualsiasi tentativo di destituirlo, ma la schiacciante vittoria di Burnham nel collegio elettorale di Makerfield nel nord-ovest della Gran Bretagna e le fortissime pressioni dei parlamentari laburisti lo hanno indotto a un ripensamento. Giorgio Bresciani, linea allo studio.
0: La vicenda delle due sorelline, la mamma, il compagno e il nonno delle minori di 12-16 anni che sono state ritrovate ieri a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia, sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato al concorso e interrogati dalla procura a Sulmona. La donna in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle due bambine a Sulmona. Sara e Alice intanto erano a casa di una lontana parente della madre. La donna, ottantenne, è indagata a piede libero. È tutto. Torniamo insieme alle 16:00.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: E ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati. Il lunedì c'è sempre un po' staria da bar sport coi mondiali americani, no? Che poi oggi è uno di quei giorni da ricorrenze strampalate, di quelle che tanto ci piace spulciare, no? È il momento preciso oggi, momento preciso nel calcio e nella storia, dove il confine tra l'imbroglio e il genio scompare. 22 giugno 1986, Stadio Azteca, Città del Messico, più di 100.000 persone stipate sotto questo sole che spacca le pietre, no? L'aria rarefatta che sono pur sempre 2.000 metri e quell'atmosfera elettrica che soltanto un mondiale può generare quando sul campo si gioca una partita che non è solo calcio ma pure geopolitica. C'era quella ferita ancora aperta delle isole Falkland o Malvinas tra Inghilterra e Argentina, e sul campo proprio si affrontano l'Inghilterra, algida, quadrata, imperiale, contro l'Argentina anarchica, disperata, no? Aggrappata alle spalle di quel ragazzo che non è uno che gioca a pallone, ma è uno che proprio lo inventa il gioco del calcio ogni volta che tocca il pallone. Minuto 51, punteggio sullo 0-0. Diego Armando Maradona, di lui stiamo parlando, si ritrova davanti alla porta con questo pallone a campanile che arriva dall'alto, e in quel momento il tempo non si dilata, la palla scende, due giocatori protagonisti, uno è il portiere inglese Peter Shilton, braccia verso l'alto, capito? E l'altro è il pipe d'oro, che soffre tra l'altro di una ventina di centimetri d'altezza in meno, cioè sulla carta c'è partita. Però Maradona fa quella cosa che poi è passata la storia, salta, capisce che non ci sarebbe mai arrivato e allora tira fuori un'ala, cioè il pugno sinistro nascosto vicino alla tempia, capito? Coi ricci, butta in caciara e un millesimo di secondo prima del guantone del portiere tocca quella palla che finisce beffarda in rete. Arbitro e guardialine si guardano per un momento lunghissimo, boom, gol valido. Gli inglesi impazziscono, protestano, no? Sacrilegio, che affronto. E Maradona che corre verso la bandierina del calcio d'angolo, chiamandosi i compagni perché andassero ad abbracciarlo, a festeggiarlo, no? Per reggergli il gioco. Ma poi, più tardi, ai microfoni dei giornalisti, con quel sorriso che ha fregato mezzo mondo, Maradona avrebbe detto quella frase, no? Che è rimasta scolpita nell'eternità, un poco con la cabeza di Maradona.

funziona e altro poco con la mano di Dios. Un furto sicuramente, ma un furto fatto come si dice, un'opera d'arte, no? La rivincita di quelli che partivano svantaggiati, la furbizia della strada che sconfigge la forza brutta dell'impero. E la cosa pazzesca è che soltanto 4 minuti dopo quel gol con la mano di Dios, sempre Maradona avrebbe segnato il gol del secolo, prendendosi la palla nella sua metà campo, scartando mezza Inghilterra al portiere, i fotografi, tutti, è entrato, come dire, prima ho imbrogliato, però so giocare per davvero. Oggi, 22 giugno 2026, sono passati 40 anni da quel pomeriggio, e mentre celebriamo questo ricordo che è entrato nell'immaginario collettivo, il mondo del calcio si gioca nella stessa America, Stati Uniti, Messico e Canada. Il calcio è cambiato, lo sappiamo, ci sono i droni, gli stadi ipertecnologici, l'intelligenza artificiale che traccia ogni centimetro del campo, poi c'è il VAR, no? Ieri ha annullato un gol all'Iran per un fuorigioco millimetrico proprio. Oggi quella mano de Dios non sarebbe durata nemmeno lo spazio di un replay, sarebbe stata intercettata da 20 telecamere ad altissima definizione, analizzata nella stanzetta lontana in un posto sicuro, no? Del VAR, cancellata da un monitor, perché il calcio moderno ha barattato il mito con la precisione, cioè la tecnologia che cancella la poesia. Ma questa perfezione degli algoritmi riuscirà mai a colmare la fame di storie, di riscatto, di un po' di sana follia, insomma, che rende il calcio la cosa più importante tra le cose meno importanti? Poi 1986 era una sfida tra potenze, no? Tra politica e pallone. Quest'anno è un'altra cosa. Il mondiale più grande di sempre, 3 paesi ospitanti, 48 squadre, un torneo che vuole essere globale come non mai, almeno fino alla prossima edizione. Quindi non è chiedersi chi vincerà, piuttosto quale sarà il gesto, se ci sarà un gesto che ricorderemo, un gol impossibile, un'esultanza che diventa simbolo, una VAR che ribalta il risultato, un talento sconosciuto, no? Magari un nome di un giovanissimo che si prende il mondo in 90 minuti, perché è bello pensare che ogni mondiale c'ha il suo Maradona, anche se non si chiama proprio Maradona, no? Ogni mondiale c'ha il suo momento dove la realtà si piega per un momento alla leggenda. Tutto sta a trovarlo quel momento, tutto qui, come se fosse la cosa più semplice del mondo. Le parole di In Blue 2000, oggi con Stefano Sciurpi in regia, lunedì 22 giugno partiamo da Zane.

0: 15-11 minuti, il pomeriggio di Blu 2000, parlavamo di tecnologia applicata allo sport prima, però è un tema che torna spesso, no? Questo della tecnologia in questo programma, le parole di Blu 2000, tante cose sono partite da un filo di rame, per esempio, teso tra due città, da un impulso elettrico che corre più veloce di un cavallo, di un treno, addirittura dei pensieri a volte, un filo che vibra, che scatta, che ticchetta, no? E all'improvviso, grazie a quel filo, l'umanità ha scoperto che può parlare a distanza, per esempio, senza muovere un passo. È come se qualcuno avesse aperto una finestra del tempo azzerando le distanze. Oggi è una cosa che diamo per scontata, ma non è sempre stata così, no? Il telegrafo nasce in questo modo. È un lampo d'ingegno che trasforma l'elettricità in un linguaggio. Un codice fatto di punti e di linee, il codice Morse, semplice, geniale, capace di far arrivare un messaggio da una città all'altra con una velocità che all'epoca sembrava veramente una cosa di magia, no? E infatti il primo messaggio è un'esclamazione quasi mistica, insomma. Comunque, poi succede però la cosa più umana di tutte. Cioè qualcuno prende questa invenzione rivoluzionaria della comunicazione veloce e la usa per giocare. Cioè, per salvare le vite, governare imperi, coordinare eserciti, no, per muovere un cavallo in F3. Immaginati due città collegate da un filo, due gruppi di appassionati che si sfidano a scacchi come se fossero seduti allo stesso tavolo. Per rendere tutto più semplice, avevano numerato le caselle della scacchiera, quindi ogni mossa diventa un impulso, ogni impulso un pensiero. Ed è la prima forma di gioco online della storia, anche se nessuno la chiamerebbe così, insomma, però è la dimostrazione che ogni tecnologia, prima o poi, diventa un'estensione dei nostri passatempi. E la cosa sorprendente è che funziona. Cioè funzionava benissimo allora, funziona benissimo ancora oggi, centinaia di mosse trasmesse senza errori, operatori, no? Marconisti che si divertivano come bambini, curiosi che si affacciavano per vedere questa macchina strana che permetteva a due persone lontane di sfidarsi come se fossero una di fronte all'altra. Un piccolo miracolo quotidiano, un anticipo di tutto quello che sarebbe arrivato dopo, no? La radio, il telefono, i satelliti, internet, i server che collassano perché milioni di persone vogliono giocare a scacchi contemporaneamente. Chess.com è diventato il riferimento mondiale, punto. Il telegrafo però, da lì eravamo partiti, non riesce a conquistare per la vita di tutti i giorni, capito? Perché è troppo nuovo, troppo veloce, troppo avanti. La posta arriva comunque in poche ore, no? E la gente preferisce guardarla questa macchina funzionare piuttosto che usarla davvero. Che poi è il destino di tante, come dire, rivoluzioni tecnologiche. Prima stupiscono, poi vengono un po', sì, vabbè, che sarà mai prese sotto gamba, no? Poi diventano indispensabili. Eppure, in quel periodo, siamo alla fine dell'Ottocento, insomma, tra un impulso e un altro, succede qualcosa di importante. La tecnologia smette di essere un oggetto misterioso e diventa uno strumento di relazione, un ponte, un tavolo da gioco, un modo per stare insieme anche quando materialmente non si può essere vicini. Da lì in avanti sarebbe stato un crescendo. Gli scacchi via radio, via telefono, via satellite, appunto. Oggi sembra normale, no? Quasi banale, ma tutto nasceva da quel filo teso tra due città. È un gruppo di persone che davanti a una tecnologia nuova di zecca, no? Dice che come la possiamo utilizzare? Facciamoci una partita. Noi tendiamo a pensare all'innovazione come un percorso utilitaristico, no? Cioè una cosa per necessità. Ci inventiamo qualcosa per lavorare meglio, per aumentare i profitti, per fare la guerra meglio. Purtroppo anche questo tipo di innovazione c'è, però la verità è che la tecnologia è un po' uno specchio della nostra umanità. In quel tardo autunno, tra Washington e Baltimora, Stati Uniti d'America, non stavano giocando soltanto a scacchi, stavano inventando il gaming online. Stavano dimostrando che l'uomo non cerca gli strumenti digitali soltanto per scopi pratici, ma per entrare in connessione, per colmare il vuoto della solitudine, per abitare uno spazio virtuale, comune. Il telegrafo era un circuito elettrico che si apriva e si chiudeva. Però la mente umana, capito, istintivamente ci ha visto dentro un potenziale infinito per azzerare le distanze fisiche. Perché poi la tecnologia non è soltanto efficienza, è il modo in cui decidiamo di stare insieme quando siamo lontani. Boom, punto, semplice. Perché alla fine ogni rivoluzione tecnologica diventa davvero umana quando smette di essere un'invenzione e diventa un gioco, quando non serve più a stupire ma a connettere, quando smette di essere un miracolo ma diventa qualcosa che appartiene a tutti noi. Play2000.it, per esempio, l'indirizzo per ascoltare la radio ovunque voi siate con un telefonino o un computer e recuperare anche gli ospiti che di tanto in tanto vengono a trovarci. Più facile da fare che non da dire, via.
1: Ci vuole un fisico speciale fare quello che ti pare.

0: Era già amore.
1: Li avevamo visti la prima volta insieme sul palco dell'ultimo Sanremo nella serata dei duetti. Francesco Renga con Giusy Ferreri, canzoni da estate, curiose sicuramente, Non dovrei e Non dovresti nel pomeriggio di Imbru 2000. Ora con Mike Towers.

Batman con Val Kilmer. Batman Forever, anno 1994, anche se non era stata scritta per quel film lì, e anzi questa canzone è diventata famosa grazie, ripescata proprio dopo essere passata inosservata proprio per questo motivo qui. Era Kiss from a Rose, Seal, nel pomeriggio di In Blu 2000, tra pochissimo anche l'informazione con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo per In Blu 2000 News. State con noi.

Le parole di In Blu 2000.

0: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
3: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
3: Con Chiara Placenti.
5: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
11: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: La fame eroda e la coesione sociale, accresce i conflitti e le migrazioni, così Papa Leone, che questa mattina ha visitato la sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla visita di Papa Francesco. Nell'udienza alla Fondazione Jérôme Lejeune, il pontefice ha evidenziato che la medicina non può mai diventare serva di una morte programmata. Si è concluso il primo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera per porre

le piccole in un appartamento a Formia, spiega ora di aver agito su mandato della madre. Le bambine hanno vissuto segregate nell'appartamento, non potevano uscire né aprire le persiane. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto oggi con il 68,58% dei voti all'assemblea FIGC, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gravina a seguito della mancata qualificazione della nazionale al mondiale. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. A lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, che ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro sospeso in via cautelare. Schwarzer, durante i campionati tedeschi di marcia su strada, ha fatto rilevare tracce di eritropoietina sia nei campioni di urina sia nei campioni di sangue. L'ex presidente della Federal Reserve Alan Greenspan è morto all'età di 100 anni. Ha guidato la banca centrale tra l'87 e il 2006 sotto quattro presidenti di tutte e due i partiti statunitensi. È tutto per questa edizione, torniamo alle 17:00.

Trigno con Ermal Meta, questo è Irrecuperabile. Nel pomeriggio di Inblu 2000 pensavamo che il massimo del rischio legato a una foto, un selfie, no? Fosse, che ne so, le critiche dei nostri follower o al limite, no, un palo della luce preso in pieno mentre camminavamo al contrario, e invece l'arte di farsi una foto da soli è diventata l'ultima frontiera del crimine digitale, una declinazione diciamo più intima e più subdola del solito, no? Del vecchio phishing bancario, insomma, la chiamano truffa del selfie.

RFID. E in sostanza è l'evoluzione, diciamo, ingegneristica del vecchio furto d'identità, perché c'è tutto il solito vecchio meccanismo, insomma, dell'urgenza, no? Un messaggio, un SMS, una mail della banca col tono perentorio, urgenza massima, tipo aggiornamento biometrico obbligatorio entro 24 ore oppure ti si blocca il conto. E quando vai a cliccare sul link per vedere, no, se effettivamente è la pagina della banca, perché uno magari il dubbio gli viene, ti ritrovi in una pagina specchio, identica in tutto e per tutto a quella della tua banca, dove però non ti chiede i codici d'accesso che tu ti aspetteresti, no? Vogliono rubare le credenziali del conto. Ti ritrovi con la richiesta degli estremi di un documento, come fosse la cosa più semplice del mondo mettere gli estremi di un documento, capito, su internet. E poi, con il tono più rassicurante di sempre, per far credere, no, che la procedura è incredibilmente sicura, all'avanguardia, arriva la richiesta geniale: adesso scatta la foto del tuo volto per verificare la tua identità. Cioè, avanzati, intelligenza artificiale proprio. C'è del genio del male in questa richiesta, perché usano uno strumento che noi associamo alla sicurezza massima, appunto i dati biometrici di un viso, per farsi consegnare le chiavi di casa. Quel selfie, abbinato al codice fiscale magari che abbiamo messo un attimo prima, permette ai truffatori di completare il puzzle. Cioè, con la nostra faccia, con i nostri dati, possono aprire un conto corrente a nostro nome, possono chiedere un finanziamento, possono superare i sistemi di riconoscimento di altre piattaforme. E se poi, no, in un momento che ci abbiamo creduto proprio, magari abbiamo fotografato anche dopo la carta d'identità, il documento, e abbiamo seguito magari le istruzioni al telefono di un finto operatore, no, che ci ha guidato passo dopo passo, ecco che il disastro è bello che è servito. C'è un secondo fronte di questa storia, ed è quello che i truffatori non devono nemmeno fare lo sforzo di adescare qualcuno, perché facciamo tutto da soli. Cioè, le fotogrammetri dei telefonini di oggi hanno una risoluzione spaventosa. Quindi, quando abbiamo pubblicato, che ne so, con leggerezza un selfie allegro sui social, non stiamo soltanto mostrando il nostro sorriso, stiamo regalando potenzialmente al badge, che ne so, al web, quel badge aziendale che abbiamo appeso al collo, documento di identità che sta sullo sfondo, capito, in un angolino sul tavolo, che ne so, una bolletta, una lettera privata, addirittura qualcuno le impronte digitali, se facciamo il segno della vittoria troppo vicino all'obiettivo. Cioè, i criminali zoomano, raccolgono i pezzi e ricostruiscono le nostre vite. Siamo a un livello di paranoia altissimo, me ne rendo conto, però difendersi da tutto questo richiede quel minimo di attenzione che dovremmo avere sempre chiara, no? Cioè, le banche non chiedono mai verifiche biometriche urgenti tramite un link via messaggio, capito? Se una comunicazione mette fretta, no? Cioè, quel carattere proprio perentorio, allora è fasulla. Quindi, se ci capita di leggere di un conto bloccato, di un selfie ID, fare subito, l'unica cosa da fare veramente subito è chiudere tutto. Cioè, semmai proviamo con l'app ufficiale della banca o col sito internet del browser per verificare, no? Ma scrivendo a mano l'indirizzo bancataldeitali.com senza cliccare il link del messaggio che stavamo leggendo. Così come per parlare con qualcuno della banca, no, che uno magari il dubbio se lo fa venire, devi chiamare il numero della banca che c'hai tu in rubrica, te lo vai a cercare su internet, non quello suggerito dal messaggio sospetto, no? Perché magari sembra pure proprio te la spacciano come una linea diretta con l'ufficio che si occupa direttamente di questa faccenda, così non devi passare dal centralino, non devi passare dalla voce registrata, capito? Te la mettono pure comoda per farti abboccare a questa truffa. E poi bisogna diffidare da chi chiede di installare app per il controllo remoto, chi chiede di condividere lo schermo, anche quando scattiamo una foto da pubblicare, capito? Ricordiamoci di dare sempre un'occhiata a quello che c'è dietro: la scartoffia, uno schermo visibile, un dettaglio intimo. Poi, per carità, capita che uno magari ci è cascato veramente, no? Anche se ormai di storie così se ne sentono così tante, pure noi insistiamo spesso su questo argomento, su tutte queste precauzioni, però appunto ci sta che qualcuno in un momento di distrazione, di leggerezza, abbia cliccato. Ecco, vietato farsi paralizzare dall'imbarazzo. Bisogna muoversi rapidamente, chiamare immediatamente la banca, azzerare le credenziali dell'home banking, bloccare le carte di credito, cambiare le password, e poi raccogliamo pure tutti gli screenshot, i numeri di telefono, i link sospetti. Serve una denuncia alla polizia postale. Quanto più materiale c'è, meglio è, perché quel selfie sarà anche venuto male, però la tutela della nostra identità è una cosa seria. Perché la truffa dei selfie non è fantascienza, è soltanto l'ennesimo tentativo di sfruttare la nostra fretta, la nostra fiducia, la nostra abitudine a fotografare tutto. E come sempre,
l'anello più debole della catena della sicurezza informatica siamo noi che clicchiamo dove non dovremmo. E il primo antivirus dovrebbero essere gli occhi e il cervello sempre bene accesi.

Era il 1985, un po' di leggerezza, no? Almeno dal punto di vista proprio di arrangiamento per i Cure, ed è stato uno dei bis proprio del concertone evento.

Filippo Graziani in concerto quest'estate con il tour che ripercorrerebbe gli 80 anni di Ivan, suo padre. In chiusura del nostro pomeriggio, grazie a Daniele Paggi per la regia. Vi aspetto domani, puntuali, stesso posto, stessa ora.

0: Territorio.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio ECZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, tante volte abbiamo parlato anche con numeri, statistiche nazionali dei giovani NEET, cioè i giovani che non studiano e non lavorano. È veramente un grande problema perché stiamo parlando di giovani tra i 16 e i 19 anni. E quale iniziativa sta prendendo piede a Brescia, Stefania?
2: Sì Federica, a Brescia nella nostra provincia se ne contano almeno 10.000 di questi giovani che non sono nemmeno inseriti in percorsi formativi oltre a non lavorare e a non studiare, e proprio per dare una risposta a queste esigenze è stata creata la rete FLOW, Future Learning Opportunities Work, reti di opportunità, che è gestita da Conf Cooperative Brescia e con una serie ovviamente di enti e associazioni, sono tantissime, e si è creata questa rete che ha messo a punto 5 progetti finanziati attraverso un bando della Regione Lombardia, che ha come obiettivo di intercettare questi ragazzi e predisporre per loro dei percorsi.
1: Allora, tu hai intervistato il vicepresidente di Conf Cooperative Brescia, Michele Pasinetti, sentiamolo.
3: Una progettazione che copre l'intera provincia. Per fare cosa sostanzialmente? Sicuramente intercettare, agganciare, ma poi questi ragazzi vanno anche tenuti, perché scappano, perché se non reagisci tempestivamente li perdi. Quindi non si tratta solo di intercettarli, ma anche di tenerli in un modo diverso dai modi tradizionali per trattenere, per coinvolgere le fragilità. E da lì poi strumenti, coaching, tutti strumenti di cui le nostre cooperative sono assolutamente padrone, fino ad arrivare a laboratori, tirocini nelle imprese cooperative, quindi con strutture educative che possono portare non necessariamente al lavoro. Cioè, la riattivazione di questi ragazzi e di queste ragazze può essere anche rivolta a ritornare a scuola, a prendere la patente, a rimettere in moto se stessi in una società, senza che questo significhi necessariamente lavorare o lavorare in un'impresa cooperativa.
1: Ecco, ha detto delle cose importanti, perché spesso questi ragazzi poi non hanno gli strumenti per poi cercare e trovare un lavoro o continuare a studiare, e invece lui ha puntualizzato che non è necessariamente l'obiettivo principale. Prima bisogna mettere insieme un po' di cose, Stefania.
2: Assolutamente sì, quindi c'è anche un percorso di formazione, ci sono anche dei percorsi che intendono semplicemente stimolare questi ragazzi per trovare la loro strada, quindi potrebbe anche, come ha spiegato, potrebbero anche riprendere lo studio, ma soprattutto viene posta attenzione anche alla socializzazione, una socializzazione diversa da quella che fanno nella loro stanza e con i social, ma a contatto con le persone, che non è da sottovalutare, perché nell'interscambio che nascono idee e progetti nuovi e anche stimoli nuovi.
1: E allora, tu prima hai parlato di 5 progetti condivisi, intanto ascoltiamo ancora Pasinetti e poi ne parliamo.
3: Abbiamo avviato un percorso molto prima che il bando uscisse, per cercare di rappresentare che di fronte a sfide strutturali l'approccio non può che essere sistemico. Ogni cooperativa aveva la propria storia, le proprie esperienze, si tratta di intercettare, di trattenere però anche le persone, di trovare nuovi modi, e come Conf Cooperative ci siamo detti: non c'è nessuna competenza da perdere, non c'è nessuna titolarità da togliere, ma c'è solo un modo per mettere insieme due dimensioni, locale e globale, territorialità e capillarità e approccio di sistema. E quindi ogni cooperativa abita le vie, i territori dei nostri comuni, conosce, interagisce con gli enti del terzo settore, è facilitata nell'intercettare persone. Oltre al sistema cooperativo era evidente che dovevamo coinvolgere appunto il centro dell'impiego, risorse fondamentali, dovevamo coinvolgere le imprese, dovevamo coinvolgere la fondazione territoriale, gli ambiti che sono i protagonisti, sono un po' i registi anche delle azioni sul territorio. Siamo riusciti a pensare a 5 progetti, tutti con lo stesso nome, tutti con delle caratteristiche particolari, ma contemporaneamente con uno sguardo e una visione che facesse capo ad un'unica cabina di regia.
1: Ecco, per cui 5 progetti condivisi, con percorsi anche personalizzati, tirocini, attività laboratoriali. Insomma, quanti ragazzi possono entrare in questo circuito? Quanti ne sono stati intercettati finora?
2: Allora, il progetto è stato il percorso che ha portato di fatto alla realizzazione di questo progetto, è partito un anno fa, è stato presentato poco tempo fa, ma già le varie realtà territoriali coprono l'intera provincia, non ci sono ancora numeri, non sono ancora stati dati numeri, ma i ragazzi sono già numerosi che hanno aderito e che hanno accettato di partecipare a percorsi e all'avvicinamento, diciamolo così, e soprattutto viene utilizzato, e invece in questo caso sì, lo strumento social, perché è il luogo dove questi ragazzi vivono.
1: Certo, vivono, così li trovi.
2: Esattamente.
1: È un modo per trovarli.
2: Ecco, una cosa importante che davvero è il fare rete che sta dando comunque e darà senz'altro dei risultati, e non dimentichiamo che questi 5 progetti hanno permesso di usufruire di ben permetteranno di usufruire di ben 3.750.000 euro,
1: è un bel fondo. E per chiudere, visto che i numeri sono importanti in questo senso, un'alleanza che mette in rete più di 250 soggetti tra cooperative sociali, enti del terzo settore, pubblica amministrazione e imprese. Insomma, un bel lavoro. Stefania, ci dobbiamo lasciare, grazie mille.
2: Grazie a te, Federica.
1: E noi adesso andiamo in Umbria, la voce, Daniele Morini è collegato con noi, buon pomeriggio.
0: Ben trovata Federica.
1: Allora, con te ricordiamo intanto che 10 anni fa ci fu il terremoto che colpì duramente la Valnerina, e vogliamo sottolineare invece che Norcia continua nel suo percorso, diciamo, di ritornare com'era, possiamo dire, Daniele?
0: Sì, ecco, esattamente, perché in questi 10 anni abbiamo raccontato più volte, no? La ricostruzione a Norcia, non solo negli ultimi mesi, anche ce ne siamo occupati anche al territorio Parla, raccontando come è rinata la Basilica, ma anche il Palazzo Comunale, il Teatro di Norcia, eccetera. C'è però la dimensione delle pietre vive, cioè accanto alla ricostruzione paziente e tenace dei cantieri, diciamo, c'è anche la ricostruzione delle iniziative culturali e quelle spirituali, che sono appunto in qualche modo anch'esse capaci di rilanciare quel ruolo della città di Norcia come luogo di dialogo e di incontro. E in questo contesto nasce proprio il premio internazionale San Benedetto da Norcia. Saranno diverse giornate di iniziative che inizieranno proprio nei prossimi giorni, dal 27 giugno al 12 luglio, perché ricordiamo che l'11 di luglio Norcia festeggia il patrono d'Europa, San Benedetto appunto, e il messaggio benedettino, insomma, nato 15 secoli fa, che torna quindi ad essere straordinariamente attuale in un tempo che, ahimè, è segnato da guerre, tensioni internazionali, divisioni sociali, e in questo senso va anche quel premio.
1: Tu hai intervistato Giuliano Boccanera, sindaco di Norcia, sentiamolo.
4: Oggi, il momento in cui abbiamo la guerra all'interno dell'Europa, io credo che il messaggio di San Benedetto sia un messaggio attualissimo. Noi siamo simbolo di ricostruzione dopo il sisma del 2016, e quindi con pazienza, con forza, con coraggio stiamo riuscendo a ricostruire la nostra città. La pace va costruita passo dopo passo, mattone dopo mattone. Io credo che il messaggio di San Benedetto è un messaggio attualissimo. Già nel 500 in Europa c'erano venti di guerra, e grazie, diciamo, a lui e ai monaci fu costruita la pace in un periodo veramente difficile e terribile, come lo è adesso. Io credo che se i grandi della terra seguono il pensiero e il messaggio di San Benedetto, ricostruiremo la pace, che è una cosa importante per noi e per i nostri figli.
1: Certo, in questo momento un po' difficile, anche se adesso è arrivata qualche giorno fa anche la tregua, che chissà se reggerà in Libano, però certo siamo in una situazione molto complicata, Daniele.
0: Sì, è bella questa metafora che fa il sindaco, no? La pazienza nel ricostruire pietra su pietra le case, gli edifici pubblici, eccetera, è sì. La stessa pazienza con cui costruire la pace. Ed è per questo che l'11 luglio questo riconoscimento dedicato a San Benedetto sarà consegnato al cardinale Pierbattista Pizzaballa, il patriarca latino di Gerusalemme, che soprattutto in questi ultimi anni è stata davvero una voce autorevole nel dialogo tra popoli e religioni in Terra Santa, un punto di riferimento per tutti coloro che cercano vera riconciliazione in quel contesto che purtroppo, come dicevamo, è segnato da conflitti e violenze.
1: E allora su questo sentiamo Stefania Proietti, che è la presidente della Regione Umbria.
5: Un segno di rinascita a 10 anni dal sisma in un'area del cratere che davvero sta rinascendo, ecco, una piazza rinata, quella di Norcia, ma veramente una comunità che rinasce anche attraverso questi segni. In particolare il premio si inserisce in una serie di eventi fortemente voluti appunto dalla comunità in occasione della festa liturgica di San Benedetto l'11 luglio. Chiaramente il nostro sostegno come Regione Umbria, non solo nel patrocinio, ma un sostegno convinto va anche ai valori che questo premio vuole diffondere, e i valori sono davvero incarnati da colui che sarà premiato, che è il cardinale Pizzaballa, oggi simbolo di pace, in una bellissima, tra l'altro, collegamento che Norcia ha voluto fare con tra San Francesco e San Benedetto, i valori di San Benedetto portati avanti da un francescano che in un'area dove la guerra, la tragedia della guerra è all'ordine del giorno, conserva la forza e il coraggio di portare una voce di pace.
1: Ecco, e tutto questo pensiamo che sia anche di buon auspicio. Abbiamo parlato del premio, ma Norcia dal punto di vista proprio cittadino come sta?
0: Ci siamo stati, io ci sono stato proprio nei giorni scorsi, proprio per vedere a che punto è la ricostruzione. È chiaro che i simboli, no, come la basilica, il palazzo comunale, il teatro che ho visto proprio pochi giorni fa, pieno di famiglie, di bambini, di ragazzi che facevano i saggi di fine anno scolastico, è un sintomo, di un simbolo di resilienza assoluta, perché insomma in un luogo marginale, se vogliamo, no, l'Appennino, sì, le aree, sì, interne, sì, ne abbiamo, sì, parlato tante volte, sì, riuscire a resistere, anzi a rilanciare, ecco, mi piace usare
1: questo è positivo, quindi praticamente la ricostruzione è stata completata.
0: Non è stata completata, ci sono ancora tanti cantieri, ad esempio la piazza San Benedetto è smezzata a metà, direi, perché è divisa a metà, da una parte i palazzi ristrutturati, dall'altra ancora tanti cantieri, tante gru, tante ruspe, tanti mezzi di movimento, ma insomma questo anche è un buon auspicio, si sta facendo, si sta lavorando.
1: Meno male, passati 10 anni, cioè abbiamo delle lentezze che veramente non si spiegano, specie dopo questi eventi così, insomma, tragici. Allora, però, prendiamo il positivo, il premio, la città comunque è rinata e rilancia. Daniele, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, buon proseguimento.
1: E noi adesso andiamo a Ribera, provincia di Agrigento, Radio Torre Ribera, Mimmo Tornambè collegato con noi, buon pomeriggio.
6: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Allora, con te parliamo di questo artista riberese, Giuseppe Cardella, che oltre a essere un scultore e pittore, adesso ce lo dirai tu, però anche è molto generoso, nel senso che distribuisce anche le sue opere, Mimmo.
6: Sì, Giuseppe Cardella è un giovane ottantenne con tanta voglia di fare, non si trova mai in un momento in cui non è impegnato in qualcosa, e da sempre si dedica con passione alla pittura. Da giovane è un tarto esperto e ricercato, da questa sua attività professionale sviluppa con la stoffa la creatività artistica che lo porteranno successivamente ad essere un apprezzato pittore e ultimamente anche un attento poeta. Per anni Cardella manipola e cuce la stoffa degli ambiti e adesso cuce la stoffa della cultura.
1: E allora sentiamolo Giuseppe Cardella.
7: La mia pittura è innovativa, sfrutto la tridimensionalità modellando la tela stessa. Essendo nato sarto, la manualità nel lavorare la stoffa fa parte del mio DNA artistico. Oltre alla pittura, coltivo la passione per la poesia. Oggi le mie opere, sia pittoriche che poetiche, sono diffuse in moltissimi contesti. Particolarmente significativa è la mia produzione di ritratti di personaggi illustri italiani e siciliani, realizzati su tessuto di juta utilizzando un pigmento acrilico nero di mia creazione. Da molti anni dedico parte della mia attività alla beneficenza, donando opere a enti, comuni, scuole e associazioni. La mia attività di divulgazione continua inoltre attraverso la donazione di numerose litografie tratte dalle mie opere principali.
1: Ecco Mimmo, che cosa rappresentano le opere di Cardella?
6: Le opere di Cardella sono dei quadri, ma lui si parte dal mondo onirico e poi fa anche i paesaggi, fa anche le riproduzioni, però si è specializzato nella caratteristica di fare i quadri agli uomini famosi. Per esempio alla nostra radio ha regalato un quadro su Utah di un giovane Domenico Modugno a Sanremo quando vince con Nel Blu, dipinto di blu. Poi ha realizzato anche il quadro che raffigura Augusto Miraglia, il sindacalista saccente ucciso dalla mafia,
1: ucciso,
6: e quindi lo ha regalato alla famiglia. E sono tanti i temi su cui lui si concentra, e poi dipende da quello che vuole realizzare e parte su un obiettivo ben preciso. Comunque molto eclettico, si scopre pure poeta e scrive in dialetto perché riesce meglio a rappresentare la complessa variegata sicilianità con un linguaggio non arcaico ma comprensibile sia agli anziani che ai giovani, ma scrive anche in lingua italiana.
1: Tu sai che le lingue originarie sono quelle che noi oggi chiamiamo dialetti, poi l'italiano è stato creato abbastanza a tavolino, il cosiddetto italiano standard, quello che parliamo, e tant'è vero che le lingue locali sono molto più ricche come vocabolario, come modi di dire, come espressioni, se ci pensi.
6: Sì, lui si è specializzato in questa cosa delle poesie, tra l'altro spesso è presente nella pagina Facebook con degli appunti che ogni giorno diventano appunto degli spunti letterari molto interessanti, e questa cosa coniuga la pittura, tutte le altre attività che lui fa, perché il suo piacere è quello di divulgare le opere tra l'altro che vengono donate sono andate a finire nei luoghi istituzionali simbolo, nelle sale del Consiglio Comunale, negli uffici dei sindaci, nelle sale del sindacato a Palermo, della CGL, quindi un modo
1: è conosciuto
6: sì.
1: Mimmo,
6: che è molto conosciuto, è molto ricercato e tra l'altro ha partecipato anche a varie competizioni nazionali, quindi da 30 anni Cardella, dove c'è sempre cultura, c'è sempre Cardella.
1: Lascia una scuola, ha delle attività Ribera anche con i ragazzi o da qualche altra parte?
6: Al Ribera ha una galleria molto bella, piccola ma molto interessante. Ha tentato anche negli anni passati di coinvolgere le istituzioni in una via dove c'è appunto il suo laboratorio, trasformarla in una via dell'arte. Però a volte la burocrazia ferma anche l'arte, quindi ci sono delle problematiche.
1: Purtroppo
6: perché in quella zona c'è. Sì.
1: No, volevo dire, quindi lui non riesce insomma a fare una scuola tra virgolette.
6: No, lui partecipa, è stato invitato a qualche manifestazione scolastica, tra l'altro e si mette sempre a disposizione per cercare di insegnare ai giovani qualcosa, però riesce sempre a fare qualcosa in comune con, però non parliamo di scuole così alto perché diventa un po' più problematico.
1: Troppo
6: però
1: complica.
6: La sua presenza è sempre assicurata in tutte le manifestazioni culturali che ci sono a Ribera.
1: E allora Mimmo, grazie di averci presentato questo artista e grazie per essere stato con noi.
6: Grazie a voi, alla prossima.
1: In regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna domani.

Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: concerti, sport,
1: sagre, eventi culturali,
0: teatro, suggerimenti di lettura,
2: cammini spirituali, musei sconosciuti.
1: Queste sono
2: le parole del weekend
3: e noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
0: consigli, interviste e idee nuove. Vi aspettiamo il sabato e la domenica su In Blu 2000.
2: Le nostre voci
3: e le parole del weekend.
4: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Il presidente iraniano Pezeschian atteso in Pakistan domani dopo i colloqui con gli Stati Uniti in Svizzera. Intanto il vicepresidente statunitense Vance fa sapere gli iraniani hanno accettato di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Gran Bretagna, Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del Partito Laburista e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti a Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Burnham. La fame erode, la coesione sociale accresce i conflitti e le migrazioni, lo ha detto Papa Leone intervenendo stamane al PAM, il programma alimentare mondiale a Roma.
2: La fame erode la coesione sociale, accresce il rischio di conflitti e alimenta le migrazioni forzate. Papa Leone XIV fa visita alla sede romana del programma alimentare mondiale e sosta prima brevemente davanti al Memorial Wall e poi si rivolge ai presenti ricordando che le questioni umanitarie sono sempre più relegate in secondo piano. A 10 anni dalla visita di Papa Francesco del 13 giugno 2016, il Prevost cita nel suo discorso in inglese il pontefice constata che oggi più che mai

Sudan. Secondo quanto riferito da Aiuto, la chiesa che soffre, dall'agenzia Fides, il sacerdote è stato ucciso lo scorso 19 giugno insieme al custode della parrocchia e un'altra persona. Il triplice omicidio sembrerebbe essere un atto di rappresaglia nei confronti di padre Ioanna, che aveva denunciato il furto di medicinali custoditi nella parrocchia e destinati alla popolazione locale. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con il Radiogiornale delle 18.

0: anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
4: Solo musica italiana.

0: anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Tutti i mercoledì il centro storico di Rimini vive anche in notturna. Fino alle 23.30 la moda diventa un grande party. Oltre 200 negozi saranno aperti organizzando promozioni speciali ed eventi. Shopping, food, arte, cultura e mercatini illumineranno il centro storico di Rimini per tutti i mercoledì d'estate.
3: Rimini Shopping Night, in collaborazione con CNA Rimini, con il contributo di Comune di Rimini, Assicop Unipol, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto.
4: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
5: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
6: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
6: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
8: Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Continuo a comprare vasi per la nostra casa, sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro, non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: Just what is it that you want to do?
1: I'm gonna get deep down, sad. I'm gonna get deep down, woo, hey!
2: Radio Icaro! Icaro! Radio Icaro! Informazione locale.
3: Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Manuela Bianchi è tornata a casa dall'ospedale infermi di Rimini, dove era stata ricoverata sabato sera per un abuso di farmaci per il sonno. Da tempo sono seguita da medici e specialisti che mi aiutano ad affrontare tutto questo, dice oggi Manuela. Questa volta però il peso è diventato troppo grande e ho abusato delle medicine prescritte. E continua, sono quasi 3 anni che vivo un dolore che sembra non avere fine. Dopo la morte di mia suocera, oltre alle indagini e a tutto ciò che ne è seguito, ciò che mi ha distrutta davvero è stata la gogna mediatica. Hanno distrutto la mia dignità di donna, mi hanno umiliata, giudicata, insultata e colpita, senza conoscere davvero chi sono. E ora lo studio Barzan, che assiste Manuela Bianchi, passa al contrattacco. Nonostante quanto accaduto ieri e oggi, continuano incessantemente a proliferare sui social network e sulle piattaforme web gravissimi attacchi, insulti, minacce e campagne di gogna mediatica ai danni della signora Bianchi. Così lo

0: L'ex presidente della Rimini Calcio, Alfredo Rota, risulta indagato dalla Procura di Rimini per frode fiscale, bancarotta fraudolenta e indebita percezione di contributi. Insieme a lui anche un altro soggetto che avrebbe svolto il ruolo di prestanome. L'inchiesta delle Fiamme Gialle, che nasce dal fallimento di una società riminese attiva nel comparto della logistica e del facchinaggio per aziende nazionali ed internazionali, ha permesso di ricostruire quello che secondo la procura è un meccanismo illecito basato sull'utilizzo di imprese subappaltatrici destinate ad accumulare rilevanti debiti tributari e previdenziali per poi essere condotte al fallimento, consentendo così alla società capofila di praticare condizioni economiche particolarmente competitive sul mercato grazie ai risparmi d'imposta. Contestualmente sono state ricostruite operazioni finanziarie ritenute prive di adeguata giustificazione economica e documentale, tra cui prelievi di contante che avrebbero contribuito ad aggravare il dissesto della società fino a determinarne il successivo fallimento. Tra i reati ipotizzati figura anche l'indebita percezione di contributi a fondo perduto erogati nell'ambito delle misure di sostegno economico durante la pandemia da Covid-19. L'urgenza del provvedimento preventivo di sequestro da 1,4 milioni di euro complessivi emesso dal PM titolare dell'indagine scaturirebbe dalle operazioni di depauperamento del patrimonio personale riconducibile all'amministratore di fatto della società, realizzate prevalentemente mediante atti di donazione in favore di familiari al fine di sottrarre beni e disponibilità economiche a possibili azioni di recupero.
1: Mentre proseguono i lavori per completare il nuovo parcheggio interrato in Piazzale Marvelli a Marina Centro di Rimini, parte anche l'intervento per garantire l'accesso in sicurezza alla struttura che dovrebbe aprire tra fine giugno e inizio luglio. Mercoledì 24 giugno, fa sapere l'amministrazione comunale, sono previsti per le prime ore del mattino interventi per la realizzazione della rotatoria provvisoria in corrispondenza del nuovo parcheggio che sorge in uno snodo centrale della viabilità di Marina Centro. Si è svolto ieri al campo Don Pippo di Rimini un partecipato incontro con il missionario riminese Massimo Migani, rientrato per alcuni giorni di riposo dalla missione di Mutoko in Zimbabwe, di cui è direttore. Il servizio di Simone Mulazzani con la voce di Massimo Migani.
2: Continuare a costruire ponti, ognuno con i propri talenti per far crescere un mondo più giusto. Il missionario Massimo Migani è convinto che sia questa l'unica strada da seguire e lo ha ribadito con forza nell'incontro che ha avuto al campo Don Pippo con i parrocchiani di San Gaudenzo. Prima la messa celebrata dal vescovo emerito Monsignor Francesco Lambiasi, poi un bel momento di ascolto in cui Massimo ha raccontato ciò che è stato fatto per il progetto Pozzi che ha messo insieme la missione di Mutoko, la Fondazione Marilena Pesaresi, tanti benefattori e le autorità dello Zimbabwe.
3: Ed è stato un po', permettetemi di dire, un po' come il miracolo dei pani e dei pesci. Avevamo iniziato con una richiesta già molto ambiziosa di circa 10-12 pozzi e in realtà siamo riusciti a, grazie alla tanta risposta della comunità che ci ha sostenuto, e abbiamo trivellato ben 26 pozzi, non in tutti purtroppo si è trovata l'acqua, ma in 22 sono stati allestiti 22 pozzi e altri due, quindi un totale di 24 in assistenza. Ed è stato questo grazie alla collaborazione proprio tra non solo la missione, quindi la Chiesa, ma anche altri benefattori e soprattutto le autorità locali.
2: Dopo l'acqua, fondamentale per la vita della missione, ci sono due nuovi importanti progetti per far crescere l'ospedale di Mutoko.
3: Uno è il progetto che cerchiamo di lanciare ora, che proprio vuole arrivare alla ristrutturazione completa di tutta la rete elettrica dell'ospedale, che è fondamentale per poter sviluppare, anche continuare a sviluppare l'ospedale, quindi non solo l'ampio, diciamo, il risparmio energetico attraverso pannelli fotovoltaici, ma anche proprio nella base ordinaria di protezione di apparecchiature elettromedicali che sono sempre più necessarie anche nel nostro contesto, e che si aggancia quindi anche al secondo progetto, che è il Seme di Marilena. Rimini, Modena, Cesena e Bergamo, con le disponibilità di equip di eccellenza chirurgica che da noi vengono per coprire dei servizi specialisti

0: sì, più o meno ogni due mesi.
1: Per il basket, RBR comunica movimenti in uscita. Stefano Saccoccia e Luca Pollone non faranno parte del roster 2026-27. Anche nello staff saluta Alessandro Petronio, che non sarà più preparatore atletico del basket Rimini. E di basket si parla questa sera alle 20.35 su Icaro TV con calcio.basket, ospite in studio Paolo Carasso, che parla del suo addio dal ruolo di amministratore delegato di RBR. È tutto, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guidi i nostri cuori nella pace sia con tutti voi. Ci affidiamo a Gesù perché possiamo camminare nella sua volontà e nella sua pace e chiediamo il perdono dai nostri peccati. Nella liturgia di questa sera celebriamo la veglia di Maria Grazia, affidiamo a Gesù i nostri defunti, Mario, Maria e Clara e Carla. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle, pensieri, parole.

di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore, per Cristo nostro Signore.

dal secondo libro dei re. In quei giorni Salmanassar, re d'Assiria, invase tutta la terra, salì a Samaria e l'assediò per 3 anni. Nell'anno 9 di Osea, il re di Assiria occupò Samaria, deportò gli israeliti in Assiria e li stabilì a Calac e presso il Cabor, fiume di Gozan, e nelle città della Media. Ciò avvenne perché gli israeliti avevano peccato contro il Signore loro Dio, che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto, dalle mani del Faraone, re d'Egitto. Essi venerarono altri dei, seguirono le leggi delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti e quelle introdotte dai re d'Israele. Eppure il Signore, per mezzo di tutti i suoi profeti e dei veggenti, aveva ordinato a Israele e a Giuda: convertitevi dalle vostre vie malvagie e osservate i miei comandi e i miei decreti, secondo tutta la legge che io ho prescritto ai vostri padri e che ho trasmesso a voi per mezzo dei miei servi, i profeti. Ma essi non ascoltarono, anzi resero dura la loro cervice come quella dei loro padri, i quali non avevano creduto al Signore loro Dio. Rigettarono le sue leggi e la sua alleanza che aveva concluso con i loro padri e le istruzioni che aveva dato loro. Il Signore si adirò molto contro Israele e lo allontanò dal suo volto e non rimase che la sola tribù di Giuda. Parola di Dio. Salvaci, Signore, per amore del tuo popolo. Dio, tu ci hai respinti, ci hai messi in rotta, ti sei sdegnato, ritorna a noi. Hai fatto tremare la terra, l'hai squarciata, risana le sue crepe perché essa vacilla. Hai messo a dura prova il tuo popolo, ci hai fatto bere vino che stordisce. Nell'oppressione vieni il nostro aiuto, perché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo prodezze, egli calpesterà i nostri nemici.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi, e con la misura con la quale misurate sarà misurato voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello: lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Parola del Signore.

Questa sera la liturgia ci offre un Vangelo molto bello che è composto, avete sentito, da due parti. Prima c'è questa massima che parla del giudizio e poi Gesù fa questo racconto di due fratelli, parla di due persone che hanno un rapporto profondo, perché sono persone che sono considerate, se non altro, almeno fratelli di comunità, dove uno nell'occhio ha una pagliuzza, l'altro ha una trave, e quello con la trave è chiamato ad aiutare quello con la pagliuzza. Quindi non si parla più di giudizio nella seconda parte, ma direi è un atto d'amore quello di riuscire a liberare dall'occhio una persona che ha una pagliuzza che gli dà fastidio, però quest'altro c'ha la trave, quindi per lui non è facile fare questa operazione. La massima si conclude con questo discorso molto forte, non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Un po' questo vale per la vita, perché quando siamo persone che criticano eccessivamente, giudicano eccessivamente, prima o poi questa cosa ci fa del male agli altri e la paghiamo anche un po', perché alla fine veramente quando viviamo in questo modo anche le persone ci misurano in questo modo e alla fine stiamo male tutti, stiamo male noi che critichiamo e giudichiamo, ma poi prima o poi anche gli altri saranno con noi spietati. Avete sentito che non si parla di giudicare bene, giudicare male, giudicare in generale. Giudicare in generale è una cosa lontana dal Vangelo. Anche quando una persona ha la ragione, quando giudica ferisce sempre il fratello. E su questo dobbiamo stare attenti tutti, anche la Chiesa. La Chiesa può dire ho la verità rivelata, ma quando giudichi qualcuno gli fai del male. Le persone vanno amate, non vanno giudicate. Al limite si parla di correzione fraterna, ma il giudizio mai. E poi c'è questa seconda parte, no, dove io credo che il Signore ci voglia dire che in fondo, anche quando troviamo qualcosa che non va nell'altro, il nostro primo pensiero deve essere quello di aiutarlo, non di giudicarlo. Ci viene molto molto facile trovare i difetti degli altri, molto difficile trovare i nostri, anche quando sono grossi come una trave, e la richiesta, però, avete sentito, è quella di chiedere perdono, liberarci dei nostri errori, delle nostre fatiche, con lo scopo di aiutare il fratello, mai di giudicarlo, no? Uno potrebbe diventare bravissimo, non commettere più nessun errore, essere perfetto di fronte a Dio e agli altri, ma questo al massimo gli servirebbe solo per essere più lucido e amare di più, non per giudicare di più. Perché veramente il giudizio fa proprio male. Questa mattina pensavo al Padre Nostro nella versione di Luca, molto bella, che ci viene offerta da questo evangelista, dove nel commento ci viene ricordato che se noi non perdoneremo ai nostri fratelli, cioè è una frase tremenda, si conclude, neanche Dio perdonerà a voi i vostri peccati. Cioè io, una cosa che, cioè, dicono in Romagna, fa stremolire pensare che Dio non mi perdona. Dio credo che mi perdoni sempre, però probabilmente quando io non sono in questo atteggiamento nella disponibilità di amare e perdonare gli altri, probabilmente non sento più neanche il perdono di Dio, non sento più neanche il suo amore, perché sono così abituato a giudicare e a condannare che alla fine dentro di me non passa più la misericordia. Mi si stringe il cuore. È la famosa malattia spirituale che i padri della Chiesa definiscono sclerocardia. Il cuore si è indurito. Io non sono più capace di sentire l'amore di Dio perché sono abituato a giudicare le persone. Ecco, preghiamo davvero perché questa
catechesi di Matteo ci rimanga bene impressa, e così che il Signore ci doni la grazia di non giudicare mai, ma sempre con le nostre capacità, con i nostri carismi, tentare di aiutare le persone che ogni giorno il Signore ci mette di fianco nel cammino.

Preghiamo assieme. Rivolgiamo la comune preghiera a Dio nostro Padre, perché ci renda veri discepoli e testimoni di Cristo. Diciamo assieme: Dio nostra speranza, ascoltaci. Nei cristiani cresca la docilità all'ascolto della voce dello Spirito, che parla nell'intimo della coscienza e nel magistero del Papa e dei Vescovi, noi ti preghiamo. I popoli della terra non smarriscano la via della giustizia e della pace e instaurino tra loro rapporti leali e costruttivi, noi ti preghiamo. Le membra sofferenti del corpo di Cristo sperimentino la dolcezza della paterna consolazione di Dio attraverso la carità di chi è loro vicino, noi ti preghiamo. Ognuno di noi accolga l'amore che in questo Tempio ci viene elargito e il nostro impegno di santificazione ci porti ad una vita piena, noi ti preghiamo. Ti affidiamo, Signore, i nostri defunti, in modo particolare in questa liturgia ci ricordiamo di Maria Grazia, di Mario, di Maria e di Carla. Noi ti preghiamo. Purifica, Signore, i nostri pensieri, purifica le nostre preghiere e fa che possano giungere fino al cuore di Dio, per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, la nostra offerta, questo sacrificio di espiazione e di lode, ci purifichi e ci rinnovi, perché tutta la nostra vita sia bene accetta alla Tua volontà, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto ringraziarti e glorificarti, Dio Onnipotente ed Eterno, per l'ammirabile opera della redenzione in Cristo nostro Salvatore. Riconosciamo il tuo amore di Padre quando pieghi la durezza dell'uomo e in un mondo lacerato da lotte e discordie lo rendi disponibile alla riconciliazione. Con la forza dello Spirito tu agisci nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, o Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'amore vince l'odio e la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode.

Noi ti benediciamo, Dio Onnipotente, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo, tuo Figlio, venuto nel tuo nome. Egli è la mano che tendi ai peccatori, la parola che ci salva, la via che ci guida alla pace. Tutti ci siamo allontanati da te, ma tu stesso, Dio nostro Padre, ti sei fatto vicino ad ogni uomo. Con il sacrificio del tuo Cristo, consegnato alla morte per noi, ci riconduci al tuo amore, perché anche noi ci doniamo ai nostri fratelli. Per questo mistero di riconciliazione ti preghiamo di santificare, con l'effusione dello Spirito Santo, questi doni che la Chiesa ti offre, obbediente al comando del tuo Figlio. Egli è venuto all'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava prese il pane nelle sue mani. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, in quell'ultima sera, egli prese il calice e, magnificando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio di riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Accetta anche noi, Padre Santo, insieme con l'offerta del tuo Cristo. E nella partecipazione a questo convito eucaristico, donaci il tuo spirito, perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia e la Chiesa risplenda in mezzo agli uomini, come segno di unità e strumento della tua pace.
1: Lo spirito, che è vincolo di carità, ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nicolò, il Collegio Episcopale, presbiteri, i diaconi e tutto il popolo cristiano. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli Maria Grazia, Mario, Maria, Carla, che hai chiamati, che si sono addormentati nel Signore, e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla tua mensa, raccogli in unità perfetta gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, con gli Apostoli e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, per godere in eterno la pienezza della pace.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo assieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donnele unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Sì, Signore.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.
1: Come tu sai.

0: canzonetta di Forlimpopoli.
1: Ah!
0: Canzonetta di Forlimpopoli.
2: Bevitore longevo che ha portato i crisantemi uno per uno a tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese, guardatelo, è Paonazzo! Li ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
3: Strano caso, niente male del longevo bevitore. Era sbronzo al funerale del suo povero dottore. Ricco non lo era, non mi pare a prima vista, ma è provato che lo furono il suo tabaccaio e il suo barista. Almeno fino a quando non persero la vita, me lo disse lui stesso lacrimando sopra un whisky e con la pipa.
4: Gli diceva suo fratello che era

0: di Marlboro.
1: Suo cugino, poveretto, era un sano corridore. Gli rimproverava spesso questa febbre da liquore, almeno fino a quando non ci lasciò le penne, spiaccicato sotto a un camion di una birra di Betlemme.
0: Birra, forse si trattava di mirra.
1: No, sono sicuro che era birra di Betlemme.
0: Mirra.

0: cazzo. La sua moglie che è scomparsa faceva le scintille. Torna a casa in piedi, brutta razza d'imbecille. C'è da dire che non era un uomo molto permaloso. Alle offese rispondeva con un sorso velenoso.
1: Alle messe presenziava con fedelissimo rigore. Aveva un amore sacrosanto per il sangue del Signore. Il prete redarguiva: la tua condotta verrà punita. Questo disse fino a quando non passò a miglior vita.
0: Il maresciallo, che arrestava chiunque amasse la cantina, ci rimase bello freddo durante una rapina. Inciampò dentro un negozio inseguendo due banditi e cadde morto freddo sotto lo scaffale dei passiti.
1: Il suo capo di lavoro, un signore intransigente: se ti pago non puoi essere ubriaco permanente. Ma lui niente, tutti i giorni a lavoro andava storto. E il suo capo, indovinate,
2: come gli altri,
0: è morto.

0: alzo gli assepoli di tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
1: Ora se ne sta seduto da solo come un cane, col cappello e con la pipa sopra quattro damigiane. Ha compiuto 100 anni, se non sbaglio, l'altro ieri, e gli ho chiesto: come hai fatto? Rabboccando due bicchieri, mi ha risposto:
0: ogni giorno, dalle 8 fino alle 6, io fumo tanto e bevo bene.

0: seppelli di tutti quanti, uno alla volta, cazzo!
1: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
2: Radio Italo Rubicon.

pittore longevo che ha portato i crisantemi uno per uno a tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese, guardatelo è paonazzo, li ha seppelliti tutti quanti uno alla volta, cazzo.

ora se ne sta seduto da solo come un cane, col cappello e con la pipa sopra quattro damigiane. Ha compiuto 100 anni, se non sbaglio, l'altro ieri. Io gli ho chiesto: ma come hai fatto? Rabboccando 2 bicchieri, mi ha risposto: ogni giorno, dalle 8 fino alle 6, io fumo tanto.

0: con le disponibilità di equip di eccellenze chirurgiche che da noi vengono per coprire dei servizi specialistici più o meno ogni due mesi.
1: Per il basket, RBR comunica movimenti in uscita. Stefano Saccoccia e Luca Pollone non faranno parte del roster 2026-27. Anche nello staff saluta Alessandro Petronio, che non sarà più preparatore atletico del basket Rimini. E di basket si parla questa sera alle 20.35 su Icaro TV con calcio.basket. Ospite in studio Paolo Carasso, che parla del suo addio dal ruolo di amministratore delegato di RBR. È tutto, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutti e due gli occhiali da sole.
3: Vai!
4: Ragazzi, vi devo dire che di musica buona come la vostra non ne avevamo sentita da un sacco di tempo da queste parti.
5: Howdy all, Lele Guerra here, questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Long live the Knock Knacks per Kevin Fowler. Justin Slinkyard è nato e cresciuto nella contea di Parker in Texas e ora risiede a Fort Worth. Fonda il cuore del traditional country aggiungendogli un piccolo tocco di modernità. Fin da piccolo è stato immerso nella musica che lo ha plasmato. La sua infanzia è stata scandita dall'ascolto delle cassette di Chris LeDoux e dai CD di Pat Green che hanno fatto nascere in lui la passione per la musica country che alla fine è sempre stata la sua grande vocazione. Justin Slinkyard, Just Enough to Get Me Through the Night.

Just Enough to Get Me Through the Night per Justin Slinkard. Troy Ensley è nato a Johnson City, la città cantata in Wagon Wheel dagli Whole Crew, Medicine Show, ed è cresciuto a Telford, sempre in Tennessee. Ha preso in mano una chitarra per la prima volta a 10 anni ed ha subito preso d'assalto il mondo del bluegrass, esibendosi al Grand Ole Opry quando di anni ne aveva solamente 11. Nell'autunno del 2012 ha avuto l'opportunità di cantare in una demo in studio per i Blue Highway. Il gruppo ha apprezzato così tanto la sua interpretazione che ha deciso di lasciare la sua voce nella canzone My Last Day in the Mine, contenuta nell'album The Game pubblicato nel 2014. Ha vinto il suo primo Grammy Award come miglior album blues tradizionale nel 2025 come membro dei Taj Mahal Sextet per l'album Swinging Live at the Church di Tulsa. Trey Hensley insieme a Steve Warnier, One White Line at a Time.

One word line at a time, insieme a Steve Warner era Trey Hensley. Tony Trischka è nato a Syracuse nello stato di New York ed è cresciuto in una casa piena di musica. Si ascoltavano le colonne sonore di Broadway e una vasta gamma di musica classica. Non c'è da stupirsi quindi se vi dico che la prima cosa che ha imparato a suonare al banjo è stata la Nona Sinfonia di Beethoven. È uno di quelli che ha vissuto in prima persona il folk revival newyorkese e si è innamorato del banjo ascoltando a rullo un disco dei Kingston Trio. Nel 1974 ha pubblicato il suo primo album, ha dedicato la sua vita a far aumentare la notorietà del banjo in tantissimi altri modi, coinvolgendo nelle sue esibizioni e nei suoi dischi tantissimi artisti, tra questi Paul McCartney. Tony Trischka, tornato con il secondo capitolo di Earl Jam, insieme a tanti ospiti, qui con Molly Thatchell e Browning, Kate Hines, Red River Valley. From this

Red River Valley, Molly Tuttle e Browin Keith Hines insieme a Tony Trischka. Chandler Waters è nato a Marietta in Georgia e porta tutta la freschezza di quella che un giovane musicista può portare alla tradizione del classic country. È un talento della steel guitar e la sua carriera artistica è decollata da quando si è trasferito a Nashville nel 2021 ed ha iniziato a suonare la sua steel guitar. Ha immediatamente catturato l'attenzione di Ernest, che lo ha preso senza pensarci un attimo all'interno della sua band. Nel 2024 è stato coautore del singolo di Post Malone, I Had Some Help, che ha raggiunto 5 dischi di platino ed è stato numero 1 in tutte le classifiche. Ha debuttato con il suo album Cadillac Session nel 2025. Da questo ascoltiamo Whatever Happened to US.

Bible and the Bottle, Jackson Tillman, Alcoholic Corner. Kevin Haddock è nato a Wattsville in Georgia ed è cresciuto in un allevamento di bestiame della sua famiglia. Il suo sogno principale era quello di diventare un professional bull rider. Ha giocato a football per la Georgia Southern University, ma nel 2021 un grave infortunio al ginocchio lo ha costretto a letto per un lungo periodo, durante il quale ha spostato tutta la sua attenzione verso la musica. Ha firmato con la Warner Music di Nashville e nel 2024 il suo singolo A Cigarette è diventato virale, accumulando oltre 150 milioni di stream. Country Never Dies è il suo ultimo progetto, all'interno del quale ha voluto riunire alcuni dei migliori artisti della musica country: Braxton Kate, Houston Westbrook, Austin Snell, Jake Worthington e tanti altri, e l'album è un omaggio alla classic country del passato, mettendo in mostra tutti i talentuosi musicisti che attualmente stanno cercando di farlo rivivere. Tra questi, The Creakers, Kentucky Bluebird.

Kentucky Bluebird, The Creakers, per questa operazione interessantissima chiamata Country Never Dies. Roy Davis viene da Pig in Kentucky. Tutto di lui, dal suo timbro di voce alle sue canzoni, portano il suo genere di musica country a una nuova generazione di ascoltatori sempre più in crescita, che non hanno mai saputo cosa potesse essere stato il vero country. Roy Davis è davvero un faro di speranza per il ritorno alla vera musica country. Shadow with the Devil.

Shadow with the Devil per Ray Davies. Ryan Larkins è nato e cresciuto a Nashville in Tennessee. Ha iniziato il suo percorso di compositore a 12 anni suonando e cantando settimanalmente nella sua chiesa. Sono state proprio quelle esibizioni che lo hanno fatto notare all'interno dell'industria musicale e gli hanno fatto ottenere un contratto con la Sony Music Publishing. Ha scritto canzoni per molti artisti ed ha ottenuto la sua prima nomination ai Grammy per Sunday It All Makes Sense, cantata da Dolly Parton, e il suo primo successo con The Paint di Cody Johnson, che gli ha permesso di vincere il Music Row Award 2024 come autore emergente dell'anno. Fino a quest'oggi vanta 3 album all'attivo, l'ultimo è del 2025, e da questo ascoltiamo You In Mind, Ryan Larkins.

in Mind, Ryan Larkins. Anthony J. Russo, originario di St. Charles in Missouri, ha lasciato la scuola superiore a 17 anni per unirsi al circo. Dal 2001 al 2019 ha fatto tour internazionali per una grande varietà di compagnie, tra le quali anche il Cirque du Soleil. Ha avuto il privilegio di suonare in sale come il Radio City Music Hall e la Carnegie Hall a New York e nel 2020 ha costituito la sua band Russo & Co. con la quale continua ad esibirsi a pubblicare dischi come questo loro ultimo album State of Misery dal quale ascoltiamo Goldmine.

Mine, Russo & Co. Siamo arrivati alla fine dell'episodio di quest'oggi del Country Bunker Medicine Show. Vi ricordo che mi trovate tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, dalle guerre è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Tyler Richardson and the High Bank Boys, Clouds Always Part.